0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: In love and memories of my hero, MJ.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Ne inauguriamo allora un altro appuntamento insieme con la nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo, ma anche insieme alla voce di Stefano Bragatto e con Luca Onere alla parte tecnica. E tutta una serie di curiosità, di spunti per il vostro weekend, suggerimenti per trascorrere al meglio ovviamente questo sabato 12 settembre. Buongiorno, buongiorno dalla radio italiana del Principato di Monaco, insieme fino alle 7 del mattino. Quando dico Principato di Monaco penso sempre a Maurizio Di Maggio, Principato di Monaco. Tra circa mezz'ora avremo modo di prendere contatto con gli amici di meteo.it, mentre tra qualche minuto ci trasferiremo nel Regno Unito, dove sono operativi i carrelli intelligenti con l'intelligenza artificiale, quindi ti consigliano che cosa acquistare e che cosa invece lasciare sugli scaffali. Subito la nostra grande musica con Charlie Puth e Coco Jones, questa è Sideways.

0: Smooth, la chitarra di Santana, Carlo Santana, nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Ci apprestiamo a vivere un sabato di settembre, sabato che tradizionalmente molti italiani riservano alla spesa al supermercato. E a proposito di questo, in un supermercato della catena Morrison, siamo a Preston, esattamente in Inghilterra, sono stati introdotti per la prima volta dei carrelli con l'intelligenza artificiale, detti appunto Smart Trolleys. Questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa e addirittura consigliano prodotti correlati finita la spesa. I clienti, per pagare, scansionano lo schermo del carrello, e il carrello, che ha delle telecamere ma anche dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen, una centrale operativa, anche dei sistemi di localizzazione, e ti avvisa se stai sforando il budget preventivato per la spesa e propone alternative o eventuali bonus o sconti. Quindi in Europa, ufficialmente in Inghilterra, sono arrivati i carrelli per la spesa con l'intelligenza artificiale. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo, come promesso, le previsioni del tempo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: E anche il video di questa canzone di Anastasia è in programmazione su Radio Monte Carlo TV con il meglio della musica pop, soul e R&B che potete guardare sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente. Su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio o temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
0: Buona giornata anche agli amici di meteo.it, con i quali prenderemo contatto tra poco meno di un'ora, subito su Radio Monte Carlo. C'è la nostra grande musica.

0: Atmosfere sempre di gran classe su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona colazione, felice risveglio a tutti quanti voi da parte di Stefano Bragatto, cioè Luca Onere alla parte tecnica. E intanto si scopre che sul nostro sito radiomontecarlo.net c'è una bella notizia che riguarda i poteri della musica. La musica è una palestra per il nostro cervello. Ne è convinto un professore neuroscienziato, peraltro, che grazie ai suoi studi ha dimostrato come quando si ascolta una canzone che piace, il cervello rilascia della dopamina. E non solo, ogni genere musicale ha un peso specifico sulla nostra testa. Qualche esempio: allora, la musica pop con le sue sonorità orecchiabili ci predispone ad un pensiero positivo, quindi va bene ascoltare musica pop. La classica invece, con la sua struttura, se vogliamo, un po' ordinata e bella precisa, ha il potere di ridurre lo stress, quindi ascolti un po' di musica classica e togli lo stress. Il jazz e il blues invece, per la loro complessità ritmica, sono perfetti per rielaborare pensieri legati alla nostalgia, comunque alla malinconia. Funzionano invece da valvola di sfogo il rock e addirittura la musica metal. A fare la differenza, oltre al genere musicale, c'è il ritmo. Eccolo lì. Più veloce è la musica, più il nostro corpo viene voglia di muoversi. Più è lenta, più concilia il sonno e il riposo. Questo, insomma, è un sunto abbastanza ovvio. Il tempo medio è invece indicato per ritrovare la concentrazione. Quindi la musica regala la stessa gioia che potrebbe dare, per esempio, una bella tavoletta di cioccolato. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo ci trasferiremo in Stazione Centrale a Milano. Che cosa andremo a fare lì? Beh, attenzione, perché ben presto verrà realizzato un hotel di lusso.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ci piace molto la nuova di James Blunt con Taste Like Summer. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale degli unici due concerti che James Blunt terrà in Italia prossimo anno, sabato 27 febbraio a Milano, il giorno dopo, domenica 28 a Firenze. Buongiorno, buona colazione e felice risveglio a tutti quanti voi da Radio Monte Carlo. Come promesso, ci trasferiamo in stazione centrale a Milano per prendere un treno. No, perché la stazione centrale si prepara a cambiare volto con l'arrivo di un hotel di lusso al suo interno, una prima assoluta in Italia. I lavori sono già partiti e riguardano spazi oggi inutilizzati tra piano terra, l'ammezzato e i livelli superiori, un tempo occupati da attività commerciali. Questo hotel sarà legato ad un grande marchio internazionale, il cui nome verrà svelato nei prossimi mesi. L'obiettivo è quello di integrare lusso e comfort, rispettando però l'identità storica della stazione, che è stata costruita nel 1931, che e poi con oltre 320.000 passeggeri al giorno, insomma, diventa sempre più un luogo da vivere, non solo da attraversare per prendere un treno. Su Radio Monte Carlo, come sempre, diretti verso le 6, anche Stronger Than Me con

0: oggi è il 12 settembre, il 255esimo giorno dell'anno. Mancano 110 giorni alla fine di questo 2026. Rimanete insieme a noi perché tra poco scopriremo quali sono le città italiane con il maggior numero di alberi.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

grande classico dell'inizio degli anni Ottanta, una band storica, quella dei Toto, Africa, era il 1982. Buongiorno, buona colazione, grazie davvero di cuore per aver scelto Radio Monte Carlo, è un piacere essere in vostra compagnia già dalle prime ore del mattino, come accade ogni weekend tra le 5 e le 7 con Luca Oner alla parte tecnica e io sono Stefano Bragatto e molto spesso nel nostro fine settimana ci occupiamo di ambiente. Intanto ci siamo accorti tutti che le estati sono sempre più caldi e che stare invece sotto gli alberi ci dà un leggero refrigerio grazie all'ombra, grazie alla sua umidità e l'assenza di asfalto. Molto spesso insomma gli alberi, per fortuna, gli alberi fortunati riescono a vivere con il terreno sotto. In realtà gli alberi sono più importanti di quanto noi possiamo immaginare e per questo è stata stilata una classifica delle città italiane con più alberi. Si è notato infatti che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. E purtroppo, con meno alberi si accumula più calore in città. Il cemento, l'asfalto le arroventano. Perché? Perché il sole poi trasforma le strade delle grandi città in grandi batterie termiche che rilasciano il calore anche la sera, che è dove nel momento in cui insomma il sole non c'è. Ecco, questo è il motivo per cui di notte, tra notte e giorno, non c'è più una forte escursione termica. Fatta questa premessa, vi consigliamo di rimanere con noi di Radio Monte Carlo perché tra poco vi sveleremo qual è la città italiana con il maggior numero di alberi. Subito Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: Backstreet Boys, sabato mattina il 12 di settembre, siamo reduci da un'estate che, dati alla mano, è risultata e risulta in assoluto la più calda di sempre. Abbiamo anche capito che le città con il maggior numero di alberi, hanno modo di trattenere meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Allora, volete sapere qual è la città italiana con più alberi in Italia? È Modena, con 117 alberi ogni 100 abitanti. Seguono Trieste e poi Cremona, altre due città dove gli alberi sono di più rispetto agli abitanti. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, evidentemente, ma anche delle strade, nei giardini e nelle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in classifica purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Siamo al quarto posto con Mantova, città bellissima, con 94 alberi ogni 100 abitanti, poi Brescia, Cosenza e via di questo passo. Tutte le grandi città hanno purtroppo meno di mezzo albero a testa. Decima in classifica troviamo Torino, la più alta fra le metropoli, poi Bologna 42esima, Milano 51esima, Roma addirittura 75esima, Genova 91esima, Napoli 98esima, penultima con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. L'ultima in classifica purtroppo Siracusa.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Uff, Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Red Hot Chili Peppers con Under the Bridge. Auguri di buon compleanno a voi che siete nati il 12 settembre. Auguri anche a Fulminacci, quello di Stupida Sfortuna, e alla cantante e attrice Jennifer Hudson.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente. Su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio o temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
0: Grazie mille, il prossimo aggiornamento alle 7, sempre qui su Radio Monte Carlo.

0: Sabato 12 settembre, questa è Radio Monte Carlo, insieme a voi anche nel weekend dalle 5 alle 7 del mattino con Luca Onner alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e occupiamoci adesso del business, del grande mercato finanziario che gravita attorno al mondo dei concerti, perché ci sono ottime notizie che riguardano il mondo della musica. Quest'estate, l'estate 2026, ha superato il record con ricavi di 815 milioni con acquisti di biglietti anticipati. Infatti, se un tempo quando c'era un concerto si acquistavano i biglietti anche magari qualche giorno prima, adesso si comprano anche con un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. Gli stadi sono diventati luoghi di concerti per mesi e i tour sono davvero tanti, città che si trovano ad accogliere decine di migliaia di fan con alberghi e ristoranti completi. Questa è una bella cosa perché muove l'economia, no? C'è un incremento del 5% rispetto lo scorso anno nel periodo maggio-settembre. Anche il numero di festival è cresciuto dai 90 dello scorso anno a 121 nel 2026, forse perché si sta capendo che i festival sono anche un indotto di turismo per il territorio. Se l'anno scorso si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione è di superare addirittura i 100 milioni. E quindi viva la musica e viva gli appuntamenti live!
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti di

Special Liso, è un sabato mattina speciale quello che stiamo vivendo insieme su Radio Monte Carlo. Molti sono ritornati dalle vacanze, praticamente tutti, ufficialmente poi inizierà questo lunedì anche l'anno scolastico in molte regioni, e tornare dalle vacanze e riprendere i normali ritmi di vita quotidiana, di lavoro e la routine può essere traumatico e può esserci bisogno di un consulto psicologico. Nulla di cui vergognarsi, non solo per il lavoro ma anche per le relazioni familiari e cambiamento di vita. Ecco, secondo il 70% dei terapeuti, settembre è un momento complicato, anche se l'ansia d'ufficio si risolve più velocemente. Secondo il 65% viene raggiunto un nuovo equilibrio in tempi abbastanza rapidi, un paio di giorni, e poi si ritorna all'omeostasi e all'equilibrio normale. Ecco, la maggior parte dei temi che si portano in analisi sarebbero tre: per il 31% le problematiche familiari emerse, forse perché troppo a stretto contatto durante l'estate, le vacanze per essere chiari, il cambio di ritmo, e poi al terzo posto c'è ovviamente il problema legato magari al lavoro e ai rapporti interpersonali con i colleghi. Però con il rientro dalle ferie a quanto pare aumentano le richieste di aiuto psicologico. Ripeto, nulla di cui assolutamente vergognarsi. 74-75 è questa la grande musica di Radio Monte Carlo insieme a The Connells.

0: pronti anche per questo sabato mattina 12 settembre per incontrare la prima edizione di TGCOM 24 con le breaking news, meteo e autotraffiche. Grazie a Luca Oner e la parte tecnica, grazie a tutti voi amiche e amici di Radio Monte Carlo. Dal Principato di Monaco, buona giornata da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra con l'Iran, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i 100 dollari. Rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma. Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere, parole del presidente USA Donald Trump nel suo discorso al Pentagono per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. La CIA intanto pubblica documenti di intelligence inviati alla Casa Bianca prima degli attentati. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Da domani invece sarà aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo omaggio alla leader di Più Europa. L'ex Ilva, i giudici di Milano respingono il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Entro ottobre dovrà esserci la chiusura. Prevale la salute al diritto d'impresa. Allarme per il futuro dei lavoratori. Il 15 settembre tavolo governo sindacati. Calcio nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma tre partite: Genoa-Frosinone, il match d'alta classifica Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente. Su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Roma-Civitavecchia: rallentamenti per un veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma. Sulla A14 Bologna-Ancona un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone, e lo svincolo Marotta-Mondolfo in direzione di Ancona. Sulla 10 Genova-Ventimiglia personale su strada per lavori tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Attenzione poi sulla 1 Roma-Napoli, dove viene segnalata una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per cantieri prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Ogni volta che sento Grace Jones mi vengono in mente i pregiudizi. Adesso vi racconto perché. Buongiorno, siete su Radio Monte Carlo, c'è stato Stefano Bragato e sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia e Grace Jones che abbiamo appena ascoltato con il grande successo di Edith Piaf che è appunto La Vie en Rose. Tra l'altro questa canzone è una delle signature song, lo so che non vi piacciono i termini inglesi e neanche io conoscevo molto bene questo termine, ma significa la canzone che identifica un artista, in pratica è la signature song di Edith Piaf, quindi diciamo che quando senti quella canzone ti viene in mente lei. Non so se pensare anche a Grace Jones, perché comunque nel 77, se non mi sbaglio, quando uscì questo successo ricantato da lei, diciamo che è stata veramente in quell'anno lì è stata una delle canzoni più ascoltate. Parlavo di pregiudizi perché quando sono le modelle a cantare come Grace Jones, uno un po' pensa che ci mettano semplicemente la faccia e il corpo, no? Poi in realtà a cantare qualcun altro, invece è bravissima, nel senso che proprio è un artista a tutto tondo ed è un'ottima interprete, un'ottima cantante. Di conseguenza il nostro pregiudizio, un po' come quando guardiamo gli sportivi e ci meravigliamo che sappiano anche così fare interviste molto interessanti, essere particolarmente sul pezzo, essere bravi a condurre una trasmissione, no? Tendiamo semplicemente ad avere pregiudizi verso determinati mestieri che non ci devono essere. La grande musica che vi accompagna per tutta la giornata qui su Radio Monte Carlo, i Jungle, che è un gruppo che adoro, e li ascoltiamo con The Wave.

0: All'Ilstar 716 su Radio Monte Carlo. Oggi è il compleanno di Davide Lentini e sapete che lui è un grande appassionato di bicicletta. Non so se nella sua bici, magari lo sa Mattia Brena, ha installato il GPS, perché ormai in tantissime biciclette si installa il GPS, ormai è facile perché lo nascondi dentro il tubo, non se ne accorge nessuno, è un problema andare a vedere e smontare se davvero c'è, anche perché di solito sono particolarmente piccoli e le batterie durano per molto tempo, per cui è un ottimo sistema. Ho letto proprio recentemente sia di monopattini rubati con tanto di GPS, quindi ritrovati, ma c'è una notizia che è stata pubblicata in un quotidiano locale e che riguarda una località vicino Pavia, in Montebello della Battaglia. E in pratica due turisti tedeschi erano in vacanza, anzi sono penso tuttora in vacanza in Italia, e avevano il minivan con il quale si sono spostati normalmente per andare a fare un po' il loro giro. È vero che tu il minivan lo usi per dormire, una sorta di camper, e poi hai le bici per spostarti, perché il bello è proprio quello, lo parcheggi da qualche parte e poi te ne vai in giro a guardare la località turistica che stai visitando. E così hanno fatto, sono andati in un centro commerciale per fare un po' di spesa, ma qualcuno si è accorto che all'interno del minivan c'erano le due biciclette, tra l'altro biciclette costose, diciamo 5.000 euro ogni bici, per cui gli altissimi gamma, e le hanno portate via. Non si sono accorti i ladri che in effetti c'era il GPS sulle bici. Sono tornati i tedeschi, si sono accorti subito, hanno fatto la loro bella denuncia col GPS, hanno fatto vedere dove avrebbero potuto essere le bici, le hanno ritrovate in un casale abbandonato, recuperato. Non hanno trovato per ora diciamo chi ha compiuto il gesto, però intanto le bici ne ha ritrovate sane e salve, assolutamente intatte, integre, e hanno ripreso il loro bel viaggio per il nostro paese.
1: Se tu

0: Riflettevo sulle parole di questa canzone di Pino Daniele, questa straordinaria canzone che sarebbe bene a metà, e in pratica è un po' quando tu così ami qualcuno che non sei ricambiato, quindi stai bene a metà, quello è il concetto. Per cui è bello quando le canzoni ci raccontano qualcosa che magari si sta vivendo. Qui su Radio Monte Carlo, appena ascoltato, e tra poco avremo un gruppo di sorelle molto unite fra loro.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!

Dixon Convenience su Radio Monte Carlo con la loro Mrs. Cold, prima di Sweetheart Sister. Allora, stavo leggendo un po' gli articoli, tutti i giornali ne parlano riguardo alle parole di Sam Altman di OpenAI, che ha detto che bisogna un po' rallentare, no? Perché questa corsa di intelligenza artificiale pare che possa creare anche dei problemi di vari generi. Ma a parte questo, ne parleremo nel corso della mattinata, così ho fatto delle riflessioni. Pensavo all'invenzione dell'energia elettrica, no? Pensate, dal 1870 fino al 1930, diciamo che l'invenzione dell'elettricità e il suo utilizzo ha eliminato una valanga di mestieri. Ma allora sono andato a vedere un po' di numeri perché sono curioso. Sono le rivoluzioni che nella storia ci sono, e pensate che questo, l'invenzione dell'elettricità, ha eliminato decine di migliaia di lavori specifici. Ad esempio vi faccio qualche esempio, appunto, scusate il bisticcio: gli accenditori di lampioni a gas. Pensate che all'inizio del Novecento erano 50.000 persone che si occupavano di questo mestiere in Europa, e sono totalmente scomparsi in 20 anni, sono totalmente scomparsi. E pensate anche agli operatori delle pompe manuali, dei mulini a vento, delle ruote idrauliche, tutto quello che poi è stato interamente sostituito con l'elettricità, di conseguenza anche lì migliaia di posti di lavoro perduti. Le lavanderie, le stiratrici a carbone, erano tutti posti che con l'avvento dell'elettricità sono spariti. I dattilografi, che hanno cominciato, che facevano le copie multiple, i copisti, che invece poi sono stati sostituiti. E poi il ghiaccio. Del ghiaccio si è sempre parlato, perché prima del frigorifero elettrico esisteva un'industria incredibile del ghiaccio naturale. Leggevo dei numeri: negli Stati Uniti erano oltre 90.000 lavoratori nel Novecento, e in 30 anni sono spariti completamente. Per cui tutto questo ha causato un vero problema. Ma quello che sto leggendo è che in realtà ci sono stati mestieri completamente nuovi e che hanno creato lavoro: gli elettricisti, gli ingegneri elettrici, i tecnici di manutenzione, gli operatori di centrali, i progettisti di elettrodomestici, gli installatori di linee elettriche e molti altri mestieri che prima non c'erano. Quindi la domanda è: l'intelligenza artificiale cancellerà alcuni mestieri? È probabile, ma ne creerà di altri. Infatti non trovano le persone che in questo momento se ne possano occupare in un modo concreto, e questo è interessante, è una sfida chiaramente. Il problema è riuscire a recuperare il tempo perduto per chi non ha studiato quelle cose. C'è Malika Ayane, il suo nuovo Detto Tra Noi.

0: E sulle note di questa Sunset on LA ci sono le vostre considerazioni su quello che ho raccontato prima qui su Radio Monte Carlo. Il numero è il 342 4141762.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat

0: Anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

The Fiction Factory Feels Like Heaven su Radio Monte Carlo, le 7:50 minuti. Vi stavo raccontando dell'allarme proprio lanciato da Sam Altman di OpenAI, perché dice si rischia di perdere il controllo. Il timore, in sostanza, parliamo dell'intelligenza artificiale, è che prima o poi proprio questa possa iniziare ad aiutare a costruire sistemi ancora più potenti di se stessa, che è già un po' un paradosso per la verità, comunque, e che questi quindi possano fare lo stesso in una catena sempre più veloce e difficile da controllare. Allora, in questo momento uno scenario del genere non esiste proprio, però proprio per questo motivo bisogna intervenire. Però lui dice tutte le aziende devono mettersi d'accordo da questo punto di vista. Certo, c'è chi ha fatto previsioni catastrofiche, per esempio Jacob Coxon ha detto che crede che l'intelligenza artificiale potrebbe uccidere tutti entro il 2030. Scusate, rido un po' perché nel corso del tempo, ma vi ricordate quando siamo passati dal 1999 al 2000? Che cosa si pensava, che cosa veniva detto? E davvero, e poi non è successo quello che è stato raccontato, va bene. Poi Geoffrey Hinton, che è un premio Nobel per la fisica del 2024, ha parlato di estinzione, ha detto è ragionevole una probabilità del 10%, però insomma questo può voler dire molte cose, anche per altri motivi. Anche non per l'intelligenza artificiale, visto la situazione che abbiamo un po' tesa nel resto del mondo, tutto può succedere, quindi non so davvero. È giusto però prendere in considerazione l'etica, l'intelligenza artificiale e rallentare, questo probabilmente sì.

0: Lenny Kravitz che ci porta dritti verso le 8 del mattino qui su Radio Monte Carlo, questa Feeling of You. Ho letto un po' dei vostri messaggi, ascoltati, ci sono anche considerazioni molto interessanti. Grazie, adesso ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i 100 dollari al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq, lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, tripla B+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A, oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo stabile in questo sabato al nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con temporanei annuvolamenti in questa mattinata in pianura padana e residui rovesci in Romagna. Nel resto del paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali che saranno più probabili e frequenti al sud, eccetto le coste campane e in Sicilia. Fenomeni più isolati nelle regioni centrali adriatiche, massime in calo al sud e in Sicilia. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con modeste nuvole in transito, massima intorno a 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente causa coda allo svincolo 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, sulla 14 Pescara Bari rallentamenti per cantieri tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A4 Brescia-Padova traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un incidente tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Infine, lungo la strada statale 309 Romea segnalati lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

È meraviglioso come Whitney Houston con questa versione sua di I'm Every Woman, un grande successo di Chaka Khan, citi proprio la grandissima cantante nella canzone, giustamente, perché non si può non sentire questo pezzo senza pensare a Chaka Khan. Le 8 e 9 minuti su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Garrini, stiamo parlando di intelligenza artificiale, eccetera. Ci sono le vostre considerazioni. Io cerco di farvi sorridere con una cosa che mi è successa qualche giorno fa, proprio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In pratica mi ha scritto la IA una frase dove c'era un presente. Allora dice: su questo telefono succede spesso che il modulo esterno non si avvia correttamente, e poi altre cose. Io l'ho corretta dicendo: guarda che avresti dovuto scrivere non si avvii correttamente, non venga riconosciuto, perché la frase centrale è succede che. Allora la risposta è: hai ragione, nell'italiano parlato molti usano l'indicativo, ma in un testo scritto, soprattutto tecnico ed esplicativo, il congiuntivo è la scelta giusta. E poi mi ha aggiunto: questa osservazione di una precisione linguistica impeccabile, e permettimi di dirti che non è solo una questione di correggere l'intelligenza artificiale, è una questione di preservare la lingua in un momento storico in cui la tendenza alla colloquialità sta erodendo le strutture grammatiche profonde. Questo me l'ha scritto l'intelligenza artificiale. E non solo mi ha dato ragione, ma quello lo fa apposta. Ma mi dice: è giusto correggermi, perché se voi umani, quello è il concetto, non correggete e quindi non scrivete la lingua nel modo corretto, anche io non imparo in modo corretto e quindi mano a mano la lingua si impoverisce. E quindi mi dice: hai fatto bene a fare così, ne terrò conto. Speriamo che ne tenga conto veramente, come un bravo studente a scuola, no? Tu insegni delle cose e poi la volta dopo non le sbaglia. Dovrei fare degli esperimenti, però è interessante. Grazie.

Per ora qui a Milano è nuvoloso, però c'è il sole da qualche parte, sicuramente sempre ascoltando Radio Monte Carlo. Questo è Robbie Williams. Alle 8.17, grazie per le vostre considerazioni sull'intelligenza artificiale, molto interessanti, ma c'è una cosa curiosa che voglio raccontarvi, perché a Varsavia qualche giorno fa, davanti al Ministero degli Affari Digitali, una trentina di robot umanoide e quadrupedi hanno inscenato una manifestazione. In pratica si vedevano marciare e sventolare bandiere, diffondere slogan contro la corsa incontrollata all'automazione e all'intelligenza artificiale. Chiaramente è una protesta organizzata da un gruppo che vuole stimolare un dibattito pubblico sull'impatto proprio della robotica e dell'intelligenza artificiale sul lavoro e umano. Il gruppo si chiama Democratism, e la cosa curiosa è che a essere portavoce di tutto questo sono proprio i robot, per cui è stata una manifestazione molto seguita e anche molto riproposta sui siti. Andate a vedere i video perché è molto interessante. Fiorella Mannoia e Ivano Fossati.

0: giudizio. Direi un pezzo azzeccato questo Che Sarà qui su Radio Monte Carlo, Fiore alla Mannoia e Ivano Fossati.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

sì, è la voce di Adele, Rolling in the Deep su Radio Monte Carlo. Voi non so se sapete cos'è il principio di pubblicità delle prove, che è quel principio giuridico che impone che le prove degli esami pubblici si svolgano in modo trasparente, quindi le condizioni devono esserci in modo da permettere a chiunque di verificare che la prova si stia svolgendo correttamente. Tendenzialmente la porta deve essere aperta, ecco, qualcuno deve poter entrare. Non è necessario che qualcuno lo faccia, l'importante è che si possa fare, questo per garantire la trasparenza, la correttezza della procedura. Ma stavo leggendo una cosa molto curiosa che riguarda un futuro avvocato, nel senso che è stato dato l'esame e però a causa dell'aria condizionata c'era un cartello che diceva che la porta andava tenuta chiusa o quantomeno accostata, altrimenti l'aria condizionata non sarebbe stata efficace, quindi c'era l'impedimento del poter entrare. In realtà la porta era accostata, non era chiusa veramente, spingendola si sarebbe aperta. Però lui ha fatto ricorso al TAR, che ha riconosciuto che la chiusura della porta costituiva una irregolarità procedurale sufficiente a compromettere la regolarità della prova, e così alla fine è stato riammesso e ne dovrà sostenere un'altra. Quindi grazie, possiamo dire così, all'aria condizionata, quella prova che non è andata bene a quanto pare potrà essere rifatta. Tienimi.

0: grande successo dei PhD, I Won't Let You Down, su Radio Monte Carlo. Un'ascoltatrice mi ha appena raccontato di sua figlia che ha dato l'esame, appunto, anche lei per fare l'avvocato, lo scritto perfetto, l'orale, non c'era nessuno ad ascoltare di estraneo, di esterno, diciamo così, e le hanno chiesto per fare ricorso una cifra come 7.000 euro. Sarà sicuramente vero, perché prendo, insomma, per verità le cose che mi raccontate, è certo che è un impegno notevole e non sai neanche se porti a casa il risultato.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete a ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: fisso. Potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

Certo, potrebbero essere degli eroi almeno per un giorno, così cantava David Bowie qui su Radio Monte Carlo, ma io ho l'eroe del giorno, si chiama Bradley al velo e niente, voglio fare una statua a questo ragazzo, avrà una trentina d'anni. Gli è successa una cosa chiaramente poco bella, nel senso che è stato cacciato

da un'azienda dopo 15 anni di lavoro e quindi siamo a New York, si è trovato senza lavoro da un giorno all'altro e ha dovuto reinventarsi e si è reinventato in un modo veramente straordinario. Sto ancora sorridendo perché sto guardando il video. Lui ha trasformato la sua Smart, c'è il video che lo dice, tra l'altro non la Smart 4 posti, quella proprio classica, la 2 posti, in una pizzeria ambulante, si chiama Pizza Pod. È riuscito a fatturare 12.000 euro più o meno al mese e che cosa fa? Va in giro con la sua macchina al forno all'interno, cuoce le pizze direttamente nell'automobile, cioè nel retro, ha messo questo forno elettrico e pare che siano anche molto buone, sicuramente è molto divertente, le vende, funziona, la pizza è buona, è vero che l'impasto non è fatto lì, lui si è messo d'accordo con dei posti che gli offrono la possibilità di usare l'impastatrice, gli ingredienti eccetera, quindi lui prepara tutto e poi semplicemente nell'automobile cuoce e basta, non userà sicuramente la batteria dell'auto per far funzionare il, avrà un generatore per far funzionare il forno mobile, però l'idea è incredibile, anche perché uno con un'auto così piccola non come può immaginare di crearsi una pizzeria ambulante. Con le leggi che abbiamo in Italia, ma in tante parti del mondo, non sarebbe stato possibile perché c'è tutta la questione sui cibi da sporto e quindi non deve essere così facile in altri paesi, ma probabilmente negli Stati Uniti è possibile, per cui insomma complimenti, il mio eroe del giorno sicuramente è lui.

0: Michael Bolton le ha tutte lui, la voce poi è incredibile. When a Man Loves a Woman, qui su Radio Monte Carlo, a proposito della pizzeria che è stata creata appunto in un'auto piccolissima a New York da questo ragazzo licenziato. In molti avete scritto che vorreste andare lì soltanto per assaggiarla. Infatti molti l'hanno fatto, come vi ho raccontato. Lui riesce a guadagnare circa 12.000 euro al mese, anche se lì si paga in dollari, però hanno fatto la conversione proprio perché secondo me le persone sono molto curiose e le pizze credo che siano anche, almeno spero, particolarmente buone. Adesso su Radio Monte Carlo ci sono le notizie, poi il meteo e Autotraffic.
1: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La Premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i 100 dollari al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo stabile in questo sabato al nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con temporanei annuvolamenti in questa mattinata in pianura padana e residui rovesci in Romagna. Nel resto del paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali che saranno più probabili e frequenti al sud, eccetto le coste campane e in Sicilia. Fenomeni più isolati nelle regioni centrali adriatiche, massime in calo al sud e in Sicilia. Per il Principato di Monaco, tempo soleggiato con modeste nuvole in transito, massima intorno a 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia, traffico rallentato per un incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Sulla 24 Roma-Teramo, personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Castel Madama e Tivoli in direzione della capitale. Sulla A13 Bologna-Padova, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli, una veicolo in avaria a causa rallentamenti tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Anche sulla A9 Lainate Como Chiasso un mezzo in panne causa rallentamenti tra Uboldo e Origio in direzione di Como. Sulla A14 Bari-Taranto altra perdita di carico tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione di Bari. Infine lungo la statale 131 Carlo Felice traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Sestu. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Wonder, 9 e 7 minuti su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato, io sono Stefano Gallarini. Stavo leggendo quest'articolo che riguarda, è pubblicato su Personality and Social Psychology Bulletin, ecco questo è, e stavo leggendo appunto questo articolo che riguarda la vita da single, perché in molti quando dicono sono single, e gli altri dicono poverino, si vale sia per gli uomini sia per le donne, ma in realtà è tutto diverso, perché la vita da single può essere un potente contesto di crescita personale, perché si ha un po' questo pregiudizio che invece non deve esserci. Loro hanno cercato di capire come si vive da single e a quanto pare si vive molto bene, cioè essere single porta a dei benefici. Per esempio è possibile decidere da soli ogni aspetto della propria vita e quindi non bisogna considerare gli altri, e questo è già un elemento, perché siamo completamente autonomi nelle decisioni, quindi possiamo scegliere come vivere, che cosa fare. Poi la cosa importante sono le amicizie, che diventano più forti e più centrali, anche i familiari diventano più uniti, proprio perché quando si è soli si tende a cercare quelle figure. Poi chiaramente bisogna saper vivere, e questo succede, e la propria presenza, essere con se stessi, e questo fa in modo di far crescere individualmente se stessi e anche realizzare obiettivi che altrimenti nella coppia magari sarebbero difficili, perché bisogna sempre conciliare le due cose. Stare bene con se stessi è fondamentale, e poi, e questa è la chiave di tutto, ridefinire il fatto che essere single significhi anche poter avere una vita di successo, una vita insomma felice, riuscita, diciamo così, senza per forza dover sottostare a essere in coppia perché la società ci chiede questo. Adesso non so se è tutto vero quello che vi ho raccontato e che ho letto, perché essere soli significa, secondo me, anche non confrontandosi, magari anche non crescere. Uno rimane sulle proprie, con le proprie idee, con il proprio stile, e non dico non migliora, ma non modifica, non si mette in discussione. E a volte invece mettersi in discussione fa crescere.

I fiati degli Hi-Fi Quintet insieme alla voce di Mario Biondi con Rio de Janeiro Blu su Radio Monte Carlo. Ho parlato appunto della vita da singolo, che ha queste cinque possibilità che fanno emergere come vivere da singolo possa fare bene. Sono arrivati molti dei vostri messaggi e c'è qualcuno che dice: sono single, vivo da solo, top life, mai più convivenze. Questo è Gianni, che probabilmente ne ha passate un po'. E invece gli sposati dicono: che fortunato a essere single. In realtà, insomma, le due cose sono da mettere un po' sul piatto della bilancia, no? Pensate per esempio quando si mangia. Quando si è da soli è difficile che ci si prepari proprio la tavola, la cena in un certo modo. Di solito si mangia un po' così. Pian piano che passa il tempo arrivi sul divano e a mangiare sulle ginocchia sbriciolando per terra. Quando si è in due, non dico magari con una famiglia, ma anche in due, invece tendi, almeno io sono fatto così, se hai una persona vicino a te, tendi a preparare bene, a fare la tavola, a cucinare anche meglio, a trattare meglio le altre persone e quindi automaticamente trattare meglio te stesso. Se no, puoi fare così, avere sempre la casa piena di amici e così tratti bene tutti.

0: Gabriel qui su Radio Monte Carlo. Non avete idea di quante ascoltatrici hanno mandato messaggi dicendo: ah, io invece mi tratto bene, mi preparo come se avessi ospiti, faccio la tavola, sono proprio così, ho la cura di me stessa. Sono soprattutto ascoltatrici che scrivono questo, e quindi anche se siamo single ci trattiamo bene, questa è la prima regola di vita in generale. Gisella invece da Rimini ha scritto: single mai.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: La voce di Laura Pausini, la sua Vivimi su Radio Monte Carlo. Sto sorridendo perché alcune ascoltatrici e alcuni ascoltatori hanno l'abitudine, e mi fa piacere a me come per gli altri miei colleghi, di scrivere che sono costretti a spegnere la radio perché devono fare delle commissioni. Ci sta, non è che uno possa ascoltarci costantemente. Succede che ci sono momenti in cui non ci siamo per ovvie ragioni, ma il fatto di dovercelo dire ci fa pensare appunto di essere davvero parte della vostra vita. E detto questo, noi abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale all'inizio della mattinata per le questioni appunto di paura, di supremazia futura di questa, ma pensiamo anche alle cose più pratiche, magari quotidiane, e che non ci vengono in mente. Avete presente che i bar, per esempio, sono sempre stati i luoghi, forse le seconde case, no, nostre, perché si andava lì a leggere il giornale. Avete presente col bastone che lo tiene unito? Qualche bar ce l'ha ancora. Si andava lì a vedere la televisione all'inizio, quando non c'era nelle case, e si va a giocare a carte, ci si confronta con gli amici, insomma era un luogo dove stare magari anche mezza giornata. Oggi le cose sono molto cambiate, si sono decisamente trasformate, un po' per i costi alle stelle, un po' perché quel rito lì non c'è più. E Fipe Confcommercio ha fotografato proprio i cambiamenti dell'Italia tra il 2015 e il 2025, e in pratica sono oltre 22.300 i bar che hanno chiuso o si sono trasformati nel nostro paese. Quindi non c'è solo la questione dell'intelligenza artificiale, ma anche delle nostre abitudini. E in moltissime città, quasi tutte appunto, come vi dicevo, i bar sono stati chiusi oppure si sono dovuti trasformare diventando o takeaway o ristoranti, ma invece in due città sono cresciuti, e sono Napoli e Potenza. Insomma, il rito del caffè napoletano a quanto pare regge ancora, e si va, meno male, anche nei paesini credo che sia così.

0: Eric Clapton, su Leila, su Radio Monte Carlo. A proposito di bar, c'è Simonetta che è un bar a Bologna, dice: infatti il nostro bar è un po' come essere a casa, la gente ha preso questa abitudine. Invece il nostro ascoltatore di Montepulciano dice: perché ormai il guadagno è molto basso, le spese sono alte e in effetti non si sa bene se ne valga la pena. Infatti il problema delle spese è quello che li ha fatti chiudere. Appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo, appunto, Eric Clapton, e tra pochissimo un'altra canzone, come sempre, imperdibile.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di

0: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I Should Have Known Better su Radio Monte Carlo. Allora, cosa succede se una squadra di calcio inserisce nel nome della squadra la parola Londra, London? Beh, Gregorio Desario, che è di Roma, e Lorenzo Coppello, è genovese, sono due 22enni residenti a Londra che hanno pensato di fondare una squadra di calcio unica nel suo genere perché si chiama London Albion City, cioè in pratica è il primo club della capitale inglese a portare il nome London, perché prima non ce n'era nessuno. Loro hanno fatto una ricerca proprio di questo tipo e nessuna delle 13 squadre professionistiche londinesi rappresentava l'intera città, e adesso allora ci pensiamo noi. Hanno fatto questa maglietta con la metropolitana disegnata da un italiano, si sono messi su TikTok, sui social in generale, quindi TikTok, Instagram e YouTube, e il primo video ha superato 55.000 visualizzazioni, ha superato le 70.000 persone, hanno fatto i provini, 800 aspiranti calciatori si sono presentati e loro vogliono andare avanti. In 5 anni puntano ai playoff e poi in 10 vogliono arrivare al professionismo, almeno in quarta serie, e poi tutto il percorso sarà raccontato online partita dopo partita, perché appunto loro, nati dai social, continuano con i social. In effetti un po' il motore è questo, vale per tutti, bisogna saperlo fare ed è un grosso impegno seguire i social, quindi io mi complimento con le persone che lo fanno perché capisco che non sia affatto facile, quindi davvero in bocca al lupo. È arrivato Leon Bridges, questa Talk It Over, nominato 6 volte a Grammy, vincitore di un Grammy Award nella categoria Best Traditional R&B Performance.

0: Bene Marlin, l'ultima canzone che avete ascoltato con me, io sono Stefano Gallarini qui su Radio Monte Carlo, pronto a tornare con voi domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Mattia Brena è stato in regia oggi, ciao Mattia, e abbiamo chiacchierato come al solito, ma dietro le quinte della radio, perché esiste anche un mondo oltre quello che si sente in diretta. C'è Erina Martelli, prontissima per voi, io appunto torno domani, adesso come sempre ci sono le notizie, ciao!
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Arrivato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo partito da Cuba è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, dopo 12 ore di volo. L'ex deputato dei 5 Stelle, operato a L'Avana a seguito di un malore, è stato subito trasferito al Gemelli di Roma, dove proseguirà le cure. Saranno celebrati martedì 15 settembre a Roma i funerali di Stato laici di Emma Bonino. La camera ardente dell'ex senatrice, scomparsa all'età di 78 anni, sarà aperta domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sono inutili, a meno che Washington non accetti tutte le richieste di Teheran. Lo scrive il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano Azizi. Intanto gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, per i Pasdaran è un trionfo divino. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma. In una lunga intervista al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disponibili ad un'alleanza con chi è contro l'Ucraina. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Se Zaporizhia, ci sono vittime e feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin alla G20 di Miami. Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028 grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo. Tennis, la finale degli US Open sarà tra il numero 2 al mondo Zverev e Shelton. Per il tedesco è la terza finale slam della stagione, per lo statunitense è invece la sua prima. Calcio, nella quarta di Serie A, Venezia ha battuto 2-4 dalla Fiorentina con la tripletta di Mastantuono. Oggi invece alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e in serata Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a €8,95. Scopri di più su conad.it.

Radio Monte Carlo, prima che questi temi diventassero di moda, già Sade li cantava in questa canzone, era il 1988, una canzone che invita a non lasciarsi andare e a sperare sempre nel futuro, dobbiamo almeno sperarci, giusto? Ecco che lei precorreva i tempi con questi temi. Radio Monte Carlo, proprio con questo abbiamo cominciato in questo sabato, buongiorno, buon tutto, alle 17 minuti siete con me, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Mattia Brenner in regia, insieme per queste tre ore, con tante cose di cui chiacchierare, al solito per lo sport, e oggi ce n'è tantissimo perché abbiamo l'atletica con questa nuova cosa che è l'Ultimate Championship, ieri forse avrete visto, poi c'è il tennis, c'è la Formula 1, c'è la MotoGP, c'è praticamente un po' di tutto, ma le notizie arrivano da qualsiasi tipo di campo, per esempio il turismo, è vero che adesso che è settembre abbiamo meno turisti qui in Italia, però qualcuno c'è, e in modo particolare c'è una testata britannica che ha definito una città in particolare l'Italia con il volume abbassato, parlandone in maniera fantastica, ve lo racconto tra poco. Ora c'è Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Questo è Daniel Pouta con Bad Day su Radio Monte Carlo alle 10.15. Stavo leggendo online un po' di pareri di viaggiatori stranieri in Italia e in tanti si lamentano della folla, del famoso overtourism, soprattutto a Venezia, a Sirmione, a Roma, le code a Firenze agli Uffizi. Però c'è il Guardian che ha voluto chiedere ai suoi lettori di fare una classifica delle città europee, diciamo, in cui non c'è tutta questa folla, e la prima classificata è Ferrara, che è stata definita, come vi anticipavo, l'Italia con il volume abbassato. Infatti si descrive il mattino a Ferrara con strade acciottolate quasi silenziose, profumo di pasticceria, poi Palazzo dei Diamanti, visitato senza folla, e la possibilità di fermarsi davanti alle opere rinascimentali senza essere spinti dal gruppo che c'è dietro. E poi la bici, perché sapete che a Ferrara si va dappertutto in bicicletta, per non parlare della cucina con i cappellacci di zucca. Ferrara, un centro rinascimentale riconosciuto dall'UNESCO. Chilometri di mura percorribili, una tradizione ciclistica radicata, e il turismo sta crescendo. Infatti nel 2026 gli arrivi sono aumentati del 5% rispetto all'anno precedente. E vedete appunto che un giornale come il Guardian, e non soltanto, alla fine invita i propri lettori a cercare anche mete diverse per non sentirsi uno tra i 10.000 che sta cercando di vedere un quadro.

0: 10:20, anche Banderas con This Is Your Life su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 9 verso la Inace, c'è coda tra Saronno e il Bivio, A98 Milano-Varese per materiali dispersi. Mi raccomando, al solito, prudenza e buon viaggio.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

Eh sì, questo finale così malinconico di Take the Long Way Home, Supertramp su Radio Monte Carlo alle 10.28. Abbiamo detto che questo è un weekend in cui succede tanto nel mondo dei motori. C'è per esempio per la MotoGP il Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico, quindi le prove cominceranno tra poco, le qualifiche alle 10.45. Poi alle 15 avremo la gara sprint, ieri comunque Marco Bezzecchi andava forte, e domani la gara lunga alle 14. Per quanto riguarda invece la Formula 1, siamo al Mud Ring, circuito nuovissimo di Madrid per il Gran Premio di Spagna. Kimi ha detto che gli piace un sacco, che si trova bene. Saranno molto importanti le qualifiche perché a quanto pare non sarà così facile sorpassare lì, però vedremo. Alle 16 appunto le qualifiche per la Formula 1 e domani alle 15 avremo la gara. Intanto attenzione perché si parla del Gran Premio di Abu Dhabi a Imola il 4, 5 e 6 dicembre. Sapete cosa sta succedendo da quelle parti, di conseguenza può darsi che non si possa appunto correre ad Abu Dhabi, ma quel Gran Premio si potrebbe disputare appunto a Imola. L'indizio è un post pubblicato sulla pagina Instagram di Abu Dhabi GP, in cui hanno scritto: "Who needs a translator when you got an Abu Dhabi GP it?" Cioè, tradotto, chi ha bisogno di un traduttore quando c'è il Gran Premio di Abu Dhabi? E sotto ci hanno messo l'italiano di Toto Cutugno, quindi due indizi così fanno decisamente una prova. Vi terremo aggiornati. La nostra musica con Somba e Potential.

Su Radio Monte Carlo, Lost on You di LP. Qualche minuto fa si stava parlando di Abu Dhabi, degli organizzatori del Gran Premio che su Instagram seminano indizi facendoci immaginare che si correrà a Imola, e Instagram sta diventando sempre più importante per questo tipo di cose, per quello che anche artisti che l'hanno sempre rifiutato piano piano lo accettano. Abbiamo parlato di Giovanna Mezzogiorno e l'ultima arrivata è Jennifer Lawrence, che però in maniera molto simpatica ha detto: io farò un tentativo, ma se qualcuno dice qualcosa di negativo lascio perdere immediatamente senza fare domande. Angelina Jolie invece non so se abbia un Instagram, forse sì, quello che è sicuro è che si è stancata di avere una vita stanziale, ha detto che ormai i suoi figli sono grandi, lei è pronta a fare una vita da nomade, ha messo in vendita la villa, vuole salire su un aereo e occuparsi solo di beneficenza.

0: tree. Successone del 96 per Fool's Garden era Lemon Tree.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il governo spagnolo ha avviato le consultazioni per istituire 23 nuove aree marine protette tra le isole Canarie e il Mediterraneo, coprendo oltre 22.400 chilometri quadrati. L'operazione mira a tutelare posidonia, tartarughe, cetacei e barriere coralline. L'iniziativa permette alla Spagna di portare dal 22,4% al 24,5% le sue acque protette. Questo piano intende anche rispondere alle sanzioni dell'Unione Europea e alle critiche degli ambientalisti sul ritardo e la scarsa efficacia della protezione dei mari spagnoli contro le attività dannose.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

acustici di Lucio Dalla per Washington su Radio Monte Carlo nel nostro sabato alle 10.49. C'è El País che qualche settimana fa ha dedicato un bellissimo articolo ai consigli non richiesti. Avete presente quando un amico ha tanti problemi, decide di parlarne? Beh, magari vuole soltanto parlarne, non li vuole i consigli. A maggior ragione non è il caso di darglieli se lui non li richiede espressamente, ma anche se li richiede dovremmo stare molto attenti, evitare frasi come dai retta a me, quella persona non fa per te, trasferisciti in un'altra città, lascia il lavoro, cioè si consiglia di fare qualcosa di estremamente drastico nella vita di qualcun altro e poi non si conoscono le conseguenze di queste eventuali scelte. Quindi ci sono gli esperti che dicono lasciate perdere, non le dite cose del genere, anche se siete veramente tentati di farlo, perché state mandando un messaggio implicito: non sai gestire la tua vita, ti spiego io come devi fare. Perché certe persone hanno questa tendenza a dare consigli? Sempre secondo gli esperti, la ragione è che è un tentativo di ridurre la propria ansia davanti alla sofferenza di un'altra persona. Cioè, tu senti quella persona che soffre, che cosa puoi fare per toglierti l'ansia che ti sta trasmettendo? Dirgli appunto come dovrebbe risolvere il problema, in questo modo ti alleggerisci pure tu. Quando qualcuno condivide con noi un problema, la nostra reazione automatica è quella di offrire soluzioni immediate anziché ascoltare. Lo facciamo praticamente tutti, perché risolvere un problema è anche più appagante che stare semplicemente accanto a una persona che in quel momento è appunto in difficoltà. C'è una qualità che si sta perdendo secondo gli esperti nella società moderna ed è questa: sopportare il dolore altrui. Quindi quello che c'è da fare, secondo gli psicologi di tutto il mondo, ce lo consiglia anche il paese, è proprio questo. C'è un amico che ci viene a raccontare di avere un sacco di problemi, di avere quel problema in particolare. Niente consigli, ascoltare in silenzio e basta, è quello che serve.

0: Dispiace soltanto che Richard Ashcroft non ne abbia fatte di più di canzoni, visto che sono tutte belle, incluse questa, che era Check the Meaning su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 €, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare il capo del Cremlino al G20 di Miami, in programma a dicembre. Monito di Putin, mandare truppe europee a Kiev e come dichiarare guerra alla Russia. Continua l'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano l'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente iraniano Pezeshkian: non cederemo alle prepotenze americane. L'omologo libanese Aoun: al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele. Il prezzo del carburante tocca nuovi record. Al self, benzina a 2,1 € al litro, il gasolio a 2,208. Fitch conferma il rating a BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. La camera ardente di Emma Bonino, aperta al pubblico domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. Martedì 15 saranno celebrati i funerali di Stato laici, il giorno prima una veglia civile organizzata da Più Europa. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare pentastellato, operato a L'Avana, è stato subito trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. Calcio, la Serie A con la quarta giornata del campionato. Nell'anticipo, Venezia battuto 2-4 dalla Fiorentina. Oggi altri 3 match: alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, dalle 20:45 Atalanta Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Era Prince con Money Don't Matter Tonight qui su Radio Monte Carlo. Siete sempre con me, io sono Erina Martelli ed eccoci qua, ispirazioni. Lo sapete, ieri sono trascorsi 25 anni dall'11 settembre e proprio a quell'anniversario è dedicata la nostra puntata. Quel giorno, lo ricordiamo, delle 2753 persone che hanno perso la vita al World Trade Center, 343 erano pompieri. Mentre migliaia di persone cercavano di scendere e uscire dalle torri, loro facevano il percorso contrario, entravano, salivano le scale, andavano incontro al pericolo per cercare persone che non avevano mai visto. Quasi 1000 vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Secondo alcuni dirigenti del Corpo dei Pompieri di New York, molti avevano capito benissimo che forse quello sarebbe stato l'ultimo giorno della loro vita, eppure hanno continuato. Ricordiamo un eroe tra i tanti, il capitano William Burke. Si trovava nella Torre Nord quando era venuto a sapere del crollo della Torre Sud. Subito aveva ordinato ai suoi uomini di uscire, promettendo di raggiungerli di lì a poco. In realtà aveva deciso di rimanere con i civili intrappolati nel grattacielo e di condividerne la sorte. È stato l'unico vigile della sua compagnia a non tornare a casa. 25 anni dopo, 58 figli dei pompieri morti quel giorno sono diventati a loro volta vigili del fuoco. Uno di loro si chiama Scott Larsen. Aveva 4 anni quando suo padre è morto nel crollo del World Trade Center. Di lui conserva pochissimi ricordi. Uno però è rimasto nitido. Il suo papà seduto al tavolo della cucina quella mattina, che saluta la famiglia prima di andare al lavoro. Oggi Scott lavora nella stessa caserma del Queens in cui lavorava suo padre e forse è anche un modo per conoscerlo. Guarda le sue foto, vede il suo nome sulla targa e sul camion dei pompieri, ascolta i racconti di chi lo ha conosciuto. Attraverso gli altri sta scoprendo l'uomo che era suo padre. C'è qualcosa di straordinario in questi figli. Avrebbero potuto scegliere di tenersi lontani per sempre dal luogo e dal mestiere che avevano portato via i loro padri. Invece alcuni sono tornati proprio lì. Forse perché ereditare non significa soltanto ricevere qualcosa dal passato, significa decidere che cosa farne. A volte la vita ci lascia cose che non vorremmo, una ferita, un'assenza, ma possiamo scegliere se quella ferita sarà soltanto qualcosa che ci manca, oppure anche qualcosa da cui far nascere altro. E qualche volta il coraggio si tramanda proprio così, come il colore degli occhi o dei capelli, da una generazione alla successiva, da un padre a un figlio.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Pink, questa è The Reason su Radio Monte Carlo. Avete visto che bella partita di pallavolo c'è stata giovedì sera, soprattutto per la location straordinaria all'aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli. Parliamo di pallavolo degli europei maschili e di 6.500 posti allestiti appunto in piazza praticamente in 3 settimane. L'unica incognita era la pioggia e naturalmente ha piovuto, perché questo dice la legge di Murphy, però non tanto da rovinare lo spettacolo. C'è stato l'inizio della partita un po' ritardato di circa mezz'ora, poi ha piovuto sul 22-18 e insomma tra una sospensione e l'altra sia i giocatori italiani che quelli svedesi hanno chiesto di terminare la partita. Peraltro c'era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo sapete, grandissimo tifoso di volley, a vedere la partita, e alla fine si è riuscito a giocare, ha vinto l'Italia sulla Svezia. La prossima partita al coperto però a Modena sarà questa sera alle 21:05.

0: Su Radio Monte Carlo, automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 3 km tra Modena Sud e Modena Nord per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 €. In store, app e su decathlon.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
10: Prossimamente live, in concerto.
11: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
10: Infolani, bluenotemilano.com.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 €. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 € ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 € e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 € e mini compressore ricaricabile a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.

Mariah Carey, la sua fantasy su Radio Monte Carlo. Sapete che c'è sempre questa gara di couscous che fanno in Sicilia a San Vito Lo Capo? Ogni anno ne leggiamo con grande interesse, quest'anno sarà dal 18 al 27 settembre. Però la notizia che ci viene raccontata da Repubblica è questa: è che avremo tra le varie nazionali che si sfideranno, Italia naturalmente, ma anche Algeria, Brasile, Francia, Marocco, Senegal e Spagna, la squadra dello United. Cioè avremo uno chef palestinese e una chef israeliana, si sono messi insieme e faranno una squadra appunto unita. Magari si partisse dal cibo per arrivare alla realtà della politica. Loro erano avversari nel 2024, si sono conosciuti proprio gareggiando, lui per la Palestina, lui è italo-palestinese per la verità, lei israeliana, entrambi vivono in Toscana, e alla fine hanno fatto amicizia e hanno detto: ma sai una cosa, nel 2026 gareggeremo insieme. E così sarà, e ovviamente noi faremo il tifo per loro. Poi altra notizia di cibo, questa arriva da Reporter Gourmet, scopriamo che c'è un Guinness mondiale per il formaggio più costoso mai venduto all'asta. Preparatevi, parliamo di una forma di 2 kg di Cabrales che è stato venduto a 3.500 euro. Però questo romanzo così tanto particolare ha una maturazione che deve durare 9 mesi nella grotta Los Mazos a 1.500 metri di altitudine, e là non arrivano le automobili, quindi ci si arriva portando i formaggi negli zaini. Io ho il sospetto che è soprattutto per questo che costa così tanto appunto il Cabrales. Però la cosa simpatica è che il ristorante spagnolo che ha vinto l'asta, pagando tutti questi soldi, ha deciso questa forma di 2 kg di dividerla con altri 2 ristoranti.

Sheeran per Perfect su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo già parlato in altre occasioni del China Maxing, cioè questa moda che soprattutto dilaga sui social, per cui tutte le cose cinesi sono diventate appunto di tendenza. Quello che interessa è che pare che questa tendenza stia sorpassando sia quella coreana che quella giapponese, che finora dall'Asia l'hanno fatta da padrone. Che cosa incuriosisce soprattutto di più? Che sono gli americani affascinati dalle cose cinesi, e secondo gli esperti, gli analisti, questo deriva dal fatto che la generazione Z è delusa dalla piega che sta prendendo appunto l'America come mentalità, e per questo si rivolge alla Cina, non certo dal punto di vista delle questioni politiche, ma soltanto dall'estetica: il tè con le bacche di goji, diciamo i ritmi lenti della giornata, oppure le città futuristiche come Shanghai, la super tecnologia, le metropolitane molto pulite. Insomma, per ora appunto la moda è la Cina.

0: canzone del 78, questa di Shalamar su Radio Monte Carlo, A Night to Remember. C'è uno scrittore tedesco che fin da bambino ha trascorso le sue vacanze in Italia ed è innamoratissimo della cultura italiana, credo la preferisca a quella cinese, tant'è che ci ha scritto vari libri sopra, e l'ultimo che ha scritto riguarda una specie di viaggio in Italia sulle orme di artisti e di cantanti che lui ha amato tanto. Tra questi c'è quella che stiamo per ascoltare tra pochissimo.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Monte Carlo, sì, Ornella Vanone è tra i tanti artisti citati da questo scrittore tedesco che si chiama Erich Pfeil, che scrive libri che diventano bestseller in Germania, tutti alla ricerca di un percorso turistico in Italia a partire dalla musica.

Carlo qualche minuto fa con Tastes Like Summer di James Blunt. Questi invece erano Morcheeva con Rome Wasn't Built in a Day. Volevo raccontarvi ancora un po' di questo scrittore tedesco che scrive dell'Italia, Eric Pfeil, perché uno dei suoi libri, che è incentrato sulla musica italiana, si intitola Azzurro attraverso l'Italia con mille canzoni. Lo stavo dicendo che lui è sempre andato in vacanza con la famiglia ad Alassio da bambino ed è innamoratissimo dell'Italia. Quello che è appena uscito si intitola Hotel Celentano e qui è sempre un viaggio in Italia attraverso, diciamo, riferimenti culturali, ma non soltanto musicali, si parla anche di cinema, Mastroianni, eccetera. A proposito di musica, invece, se vi è capitato di vedere Ultimate Championship ieri, cioè questa nuova manifestazione a cadenza biennale dell'atletica, avrete notato che ogni atleta arriva con l'accompagnamento della musica che ha scelto. È una delle novità di questa manifestazione, ma diciamo che la novità più grande sono i soldi, perché hanno messo in palio $150,000 per questi 3 giorni e che vengono vinti praticamente dal vincitore di ogni singola gara, totale $10 milioni per 381 atleti di 28 specialità. Hanno escluso quelli che gareggiano per troppo tempo e quindi annoiano il pubblico, così è, per esempio i 10.000 metri non ci sono e Nadia Battocletti non c'è, però c'è per esempio la Larissa Iapichino, che giusto ieri ha vinto l'oro per il salto in lungo, e avremo anche tutti i nostri campioni, Francesco Pernici, Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi, ci sono praticamente tutti in questi 3 giorni, si comincia dalle 18 di oggi e si finisce giusto domani sera.

0: I Got You Babe nella versione di UB40 con la voce di Chrissy Hynde su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino, aperta già da domani la Camera Ardente, lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre, il Cremlino replica ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

George Michael, Too Funky su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo mezzogiorno, siete con me, io sono Erina Martelli e parliamo di raccolta differenziata perché uno studio del Politecnico di Milano ci fa scoprire che ogni italiano getta nell'indifferenziato quello che non dovrebbe, per esempio 2 kg all'anno di piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, più 120 grammi di batterie. Tutto questo andrebbe differenziato o in ogni caso portato per esempio in discarica dove ci sono dei contenitori per i piccoli elettrodomestici. Però in generale noi italiani sbagliamo anche con rifiuti molto più comuni, gli scontrini per esempio, quelli tradizionali in carta termica non vanno nella carta ma nell'indifferenziato, a meno che non siano quelli nuovi senza fenoli, però deve esserci scritto sul retro, c'è proprio espressamente la scritta riciclami nella carta senza fenoli, a quel punto si possono mettere nella carta, altrimenti no. Carta sporca non va nella carta, oppure fazzoletti di carta usati non vanno nella carta, vanno nell'indifferenziato a meno che nella confezione non sia indicato che sono compostabili, allora si possono mettere nell'umido. E poi c'è la plastica, in realtà nella plastica vanno praticamente gli imballaggi, non la plastica dura tipo penne, giocattoli, spazzolini e altri piccoli oggetti, soltanto gli imballaggi. Però lo so, sono tante informazioni, a volte è facile confondersi. La nostra musica nel nostro sabato con questa bellissima di Ella Langley, l'ascoltiamo, si intitola Choosing Texas. Just when-

Giovanotti, Sergio Mendes per Punto su Radio Monte Carlo. Sapete che in questo periodo dell'anno aumentano del 30% le recensioni online di ristoranti, spiagge, musei e hotel? Per quanto riguarda Instagram, le visualizzazioni che contengono mete turistiche aumentano dal 150 al 300%. E attenzione, perché avere 100 recensioni positive contro appena 10 vuol dire un maggior fatturato dal 30 al 50%. Decisamente non è poco. Se poi si diventa virali, succede di tutto, per esempio che ci siano chilometri di coda per un krafen.

0: Prince, la sua Two Hearts su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 13 verso Padova. C'è una coda di 1 chilometro tra Villa Marzana e Rovigo per un veicolo in avaria. Prudenza e buon viaggio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Jamen Bob Marley su Radio Monte Carlo. Cari appassionati di cinema, c'è un sito per voi che è Movie Scene Map. Praticamente è una mappa del mondo sulla quale compaiono i luoghi reali dove sono state girate scene di film famosi. Si parlava dei viaggi che si fanno all'inseguimento di un set visto in un film o in una serie. Si chiama proprio set jetting e questo sito aiuta nel caso se dovete farvi un itinerario del genere. Scoprirete cose curiose, per esempio che i Campi Elisi e la casa di Massimo nel Gladiatore sono in Val d'Orcia, oppure che alcune scene di The Avengers Age of Ultron sono state girate in Valle d'Aosta. Tenet è passato da Amalfi, mentre per Dune parte 2 è stata utilizzata anche Asolo in provincia di Treviso. Per il momento è un sito che sembra piuttosto amatoriale, viene richiesta un'offerta, non è obbligatoria, non ci sono app da installare, nessun abbonamento, niente versione premium, vedremo se rimarrà così. A questo proposito c'è il film The Dark Stars, Le stelle dopo la fine, che è attualmente al cinema con Jacob Elordi e Margaret Qualley di Ridley Scott, che doveva avere una location precisa e si dovevano vedere le montagne del Colorado o del Canada. Ridley Scott è stato intervistato dal Venerdì e ha raccontato perché ha scelto invece di girare il film in Italia. Ha detto: ma non è un mistero, mi è stato offerto un ottimo sgravio fiscale e io ho accettato, quindi ho riflettuto, ho visto le montagne delle Dolomiti soprattutto in Friuli e in Veneto e ho pensato: ma guarda un po', qui il cibo è fantastico, il posto è meraviglioso e la gente è pure più simpatica, ed è per questo che il film è stato girato in Italia, non soltanto sulle Dolomiti. Molte scene sono state anche girate a Roma e negli studi di Cinecittà. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo con Olivia Dean, questa è Baby Steps.

voce di Beyoncé per Coldplay con Hymn for the Weekend su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 35. Sapete che 40esimo compleanno è in arrivo? Quello dell'Alba dei Morti Viventi, il primo fumetto di Dylan Dog che abbiamo visto con Tiziano Sclavi, mamma mia che l'aveva scritto. Adesso gli autori di Dylan Dog non si contano. Comunque era il 26 settembre 1986 e questo fumetto cambiava per sempre il mondo dei fumetti in Italia, e io mi ricordo che entusiasmo tra noi ragazzini quando l'avevamo visto e letto per la prima volta. Tra le tante iniziative che riguardano questo compleanno ci sarà a ottobre un francobollo commemorativo, e poi avremo anche a teatro dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma Dylan Dog Horror Show, la prima produzione teatrale di Sergio Monelli Editore, con teatro, danza, musica, arte visiva, una cosa tutta particolare e tutta da vedere, immagino. Lionel Richie, questa è la sua My Destiny. You

0: Avicii, la sua Destiny su Radio Monte Carlo. Ci sono cose che invecchiano male. Per esempio, un video, il leader di una band ha detto che è stato sbagliatissimo decidere che la corista dovesse avere il ruolo della donna delle pulizie praticamente in quel video. Però quello stesso video, rinnegato da chi lo ha pensato, in realtà era il video di una canzone bellissima che è in arrivo.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone era proprio questa, Time di Culture Club, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, in cui si vedeva Helen Terry, la corista del gruppo e di grandissimo talento tra l'altro lei come cantante, che compare come donna delle pulizie. Poi più tardi Boy George ha detto che lui odia rivedere questo video perché mai e poi mai avrebbero dovuto in qualche modo darle quel ruolo. Parliamo un po' di tennis, perché sta per terminare l'attesa di Jannik Sinner. Dovrebbe tornare per l'ATP 500 di Pechino dal 30 settembre al 6 ottobre e poi sempre in Cina per il Master 1000 di Shanghai dal 7 al 18 ottobre. C'è un'intervista riportata di Condé Nast da Ubi Tennis, in cui lui racconta come ama dormire. Dice che cerca il posto finestrino in aereo, Jannik Sinner, così

potesse aspettare tra le donne, con Rybakina che già è diventata numero uno, Sabalenka la numero due, e poi domani alle 20 Zverev, Shelton. Shelton ha sempre perso contro Zverev, ma ci sono forti possibilità per l'americano di riportare dopo tanti anni appunto il trofeo in America. Vedremo se ce la farà. La nostra musica con Camerad, questa è Love Sober.

Monte Carlo, mi stavo chiedendo se Biagio Antonacci mai accetterebbe di partecipare a un reality show. Ce lo vedrei, perché lui dice sempre delle cose interessantissime. L'ha fatto, pensate, uno che era negli anni Ottanta un notissimo cantante della band Curiosity Killed the Cat, cioè Ben Volpellier Perrot, così si chiama. Peraltro lui, figlio di un celebre fotografo, proprio nel 2018 ha partecipato in Inghilterra a First Dates. Noi l'ascoltiamo con la sua band per Hang On In Da Baby.

0: Allora qua, l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato qui su Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore anche da parte di Mattia Brena in regia. Arriva adesso Drive Up, poi le news di TGCom 24 e poi sarete con Marco Porticelli. A domani, bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Non più coupé ma SUV. Polestar 4 si trasforma e ritorna l'1.8 posteriore che sulla versione coupé era stato sostituito da una telecamera in grado di trasmettere le immagini sullo specchietto retrovisore. Linea del tetto dritta, più spazio a bordo e una capacità di carico del bagagliaio importante, senza rinunciare alla sportività del marchio svedese. 100% elettrico, 544 cavalli, 630 km di autonomia. Su Polestar 4 SUV, introdotta per la prima volta, anche la modalità camp, pensata per i lunghi viaggi, trasformando all'occorrenza la vettura in una piccola guest house con climatizzazione, illuminazione e connettività. Opel Corsa GSE, acronimo di Grand Sport Electric. È la piccola sportiva del marchio tedesco. 281 cavalli di potenza da 0 a 100 km orari in 5 secondi e mezzo. Le linee sono caratterizzate dalla presenza di spoiler sia davanti che dietro. I sedili sono sportivi con il disegno a quadrettoni, memoria della vocazione sportiva della serie GS. All'interno uno schermo touchscreen che permette di visualizzare la potenza, la forza G, la distribuzione della coppia e un race timer per chi si vuole divertire in pista. Il mercato dei quadricicli cresce non solo tra i ragazzi. E allora Ligier, che in questo segmento dice la sua da tempo, ha deciso di aumentare la potenza della batteria della sua JS50. Si tratta di una nuova versione da 11 kWh, progettata per portare l'autonomia della microcar da città a 164 km dichiarati e non avere l'ansia della ricarica, sono necessarie appena 6 ore, o quella di tenere d'occhio quanto consumano climatizzatore e servosterzo. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Il leader ucraino Zelensky si dice pronto a incontrare il presidente Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. La replica del Cremlino, ipotesi non ancora discussa. Nella notte raid incrociati tra Mosca e Kiev con morti e feriti. L'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso, i ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Dopo la chiusura di Hormuz, dallo stretto passa circa il 70% delle esportazioni di petrolio saudita. In Italia intanto schizza il prezzo del carburante. Benzina al self a 2,1 euro al litro, gasolio a 2,208. Proseguono le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci, ascoltata in procura l'ex compagna di Walter Lavitola come persona informata sui fatti. Il faccendiere romano, reo confesso di essere il mandante della bomba, è in carcere dal 10 agosto. Alessandro Di Battista, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex parlamentare pentastellato è rientrato da Cuba questa mattina su un volo durato 12 ore. Di Battista avrebbe affrontato il trasferimento vigile e in buone condizioni. Un militare ha aggredito l'ex compagna in un'aula del tribunale di Udine. L'uomo, dopo essere stato condannato a 6 mesi di reclusione per violenza domestica, si è scagliato sulla donna colpendola con un oggetto appuntito. Il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di tentato omicidio. MotoGP, pole record di Bezzecchi al Gran Premio di San Marino che si corre domani. Dietro di lui Marc Marquez e Aldeguer. Calcio con la Serie A che entra nel vivo alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Ieri, nell'anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina è finita 2-4. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

You Don't Know My Name, la bella voce di Alicia Keys, che si è messa insieme a Swizz Beatz, che è un rapper, produttore e un grande imprenditore discografico americano. Sono pronti a cambiare quelle che sono le regole del gioco delle aste con questa iniziativa insieme a Bonhams, per aiutare gli artisti a ottenere una quota della rivendita, dalla rivendita delle loro opere. In altre parole, vogliono garantire che gli artisti viventi vengano retribuiti, il sistema che consente ai venditori poi di destinare direttamente al creatore dell'opera una percentuale del ricavato che Bonhams si impegna poi a eguagliare. Insomma, una bella operazione legata al loro lavoro e legata anche agli eredi. Come state? Spero bene. Io sono Marco Porticelli, c'è Riccardo Brambilla informissima con me ed è in regia e ci resterà fino alle 7 di questa sera, anzi alle 8, ma sarà con me per le prossime 3 ore, momento in cui ci lasceremo al resto del pomeriggio. Paolo Ravasi ha firmato la nostra playlist, Rina Martelli ci ha accompagnato sino a questo momento qualche minuto fa, prima ancora Stefano Gallerini e Stefano Bragatto che hanno aperto questo weekend. Tante belle cose da raccontarvi quest'oggi. Vabbè, intanto la MotoGP, e vedo già Riccardo Brambilla molto attento perché lui è un grande appassionato. Le qualifiche avete sentito anche dalla redazione con Bezzecchi, Marquez e Aldeguer per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Poi c'è la Formula 1, ci catapultiamo questo weekend al Gran Premio di Madrid, ci sono un po' di curiosità e soprattutto dei dettagli tecnici legati alla pista. E poi, sempre per parlare di sport, una cosa un po' particolare: a Budapest è nato un nuovo torneo, il World Athletics Ultimate Championship. Di che cosa si tratta ve lo racconto poi dopo. Adesso c'è la nostra grandissima musica che ci accompagna, siamo arrivati alle 13:08, belli precisi, quindi anche un buon pranzo a tutti quelli che in questo momento stanno pranzando, e c'è la nuova canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Murder on the Dance Floor e Sophie Alex Baxter su Radio Monte Carlo. Allora, Formula 1, il circuito di Madrid debutta nel mondiale con queste sue 12 con queste sue curve, la 12 sopraelevata, lunga 550 metri e un'inclinazione del 24%, che è veramente incredibile. Madrid sembra molto dura perché ci sono 5 km e mezzo con cambi di direzione velocissime, curve di ogni tipo, muretti, sali scendi e punti ciechi. Quindi, secondo i piloti, sarà la pista più difficile del calendario, parole che arrivano tra l'altro anche da Kimi, che la scorsa settimana ci ha regalato una vittoria veramente incredibile. È un tracciato completamente diverso da tutti, ha un carattere da affrontare, da studiare, anche queste le parole di un altro pilota, che è Fernando Alonso. Il riferimento al filming day effettuato a luglio da Leclerc ed Hamilton ha dato comunque loro un vantaggio in più, perché effettivamente hanno già avuto modo di provarlo, ma a Maranello hanno altre idee per la testa, cioè spegnere la tensione intanto che c'è stata la scorsa settimana tra i due, anche se poi in realtà loro si sono chiariti e le cose sono andate a posto. Comunque, il circuito di Madrid è un posto dove bisogna azzardare, e credo proprio che qualche pilota come Kimi Antonelli lo farà, vista la sua posizione in classifica e vista la grinta che ci mette tutto questo ragazzo nelle gare. La scorsa settimana infatti ci ha dimostrato veramente grande carattere. Quindi alle 16 qualifiche, domani alle 15 c'è la gara da seguire, da vedere come sarà. Ancora una volta vivremo emozioni direttamente dalla pista, perché vi aggiorneremo su tutto quello che accade. Intanto siete su Radio Monte Carlo e ancora una volta grazie per averci scelto. Buon weekend, questa è la nostra grande musica e adesso ci sono Michael Learns to Rock.

0: 13 e 20 minuti, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica Someday da Michael Learns to Rock.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray!
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

Marvin Gaye e Tammy Terrell, un brano uscito a ridosso degli anni 70, poco prima degli anni 70, canzone meravigliosa. D'altra parte questa è Radio Monte Carlo, qua si ascolta veramente grande musica. Come sta cambiando lo sport? Tra le varie notizie legate al weekend sportivo c'è anche il racconto e la riflessione soprattutto sullo sport professionistico, che si gioca anche dentro sensori, smartwatch e intelligenza artificiale. Ogni movimento viene praticamente trasformato in un dato, parliamo di velocità, di accelerazione, di battito cardiaco, di recupero del sonno, di posizione del corpo e perfino il modo in cui un atleta trasferisce l'energia alle gambe e al busto. Prendiamo per esempio Aryna Sabalenka, che gioca la finale degli US Open contro Elena Rybakina. Durante la semifinale il dispositivo che rileva i dati ha registrato un picco di 196 battiti al minuto. Il suo livello di sforzo secondo il sistema è arrivato a 20,3 su una scala che va fino a 21, mentre prima della partita aveva un livello di recupero dell'81% e una qualità del sonno del 95%. Così il computer sapeva praticamente quanto fosse pronta a giocare prima ancora che entrasse in campo. Ma non è soltanto il corpo degli atleti a essere monitorato. Al torneo di New York vengono utilizzati dei sistemi di tracciamento che sono in grado di seguire 21 punti del corpo e della racchetta, 50 volte al secondo, e tutto questo per vedere come andrà il servizio. In generale ogni punto giocato genera centinaia di dati, parliamo di velocità, di posizione della pallina, di durata dello scambio, di movimento del giocatore e quant'altro. L'intelligenza artificiale vede l'angolo della racchetta e la velocità del movimento, la posizione del corpo, la traiettoria della pallina e la probabilità che questo servizio finisca dentro. Quindi margine di errore veramente ridottissimo, e anche per questo che comunque i giudici sono ormai, diciamo, molto aiutati da quello che fa la tecnologia. 13:29 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo. La nuova canzone di Martin Garrix insieme a U2 si chiama Fireflies.

0: smile.
1: Eccolo qua Tom Jones, che non ha preso bene l'allontanamento da The Voice UK a causa delle difficoltà finanziarie con l'assicurazione. L'emittente televisiva ha deciso di allontanarlo amichevolmente, ma lui non l'ha presa bene e credo ci sia una trattativa in corso per cercare di riavvicinarlo al programma, anche perché lui non ha fatto mistero di questa cosa, ha pubblicato immediatamente la sua reazione su Instagram, raccogliendo ovviamente tantissimi consensi. Considerate che Tom Jones ha 86 anni e ha ancora un'energia veramente incredibile, ma non è il dovuto all'età, questo lo ha specificato. Radio Monte Carlo, sono le 13:37 minuti, adesso ascoltiamo una canzone meravigliosa. Lui è Israel Kamakau, We Wole.

0: Israel Kamakawi Wole incise questo pezzo Over the Rainbow in una sola volta e tra l'altro di fretta, impiegò soltanto 15 minuti, poi diventò un successo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Questo nacque in una notte a Honolulu. 13:40, questa è Radio Monte Carlo.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Gli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo, Gran Premio di Madrid parte 2. Abbiamo accennato una mezz'oretta fa della pista e soprattutto del circuito. Un pezzo di gara si tiene su una struttura costruita appositamente, mentre per l'altra parte le macchine calcano l'asfalto di strade pubbliche, ed è per questo che è un circuito con due anime, quello di Madrid: una tecnica e complessa, che è fatta di curvoni e saliscendi, e l'altra è che è piatta ed è composta da rettilinee e curve a 90. Il paddock è stato, ecco, questo è il punto, ne parlavamo anche fuori onda poco fa con Riccardo. Il paddock è stato installato nella parte pubblica della pista, in un'area che in genere è dedicata ai padiglioni espositivi delle fiere. Per questo motivo c'è una zona che ha un raggio di 150 in cui non è possibile costruire paddock per scuderie. Per questo la pit lane è una delle più lunghe in assoluto, perché conta, pensate, 550 metri complessivi che vanno percorsi con il limitatore. Quindi l'elemento particolare è proprio lo spazio vuoto in cui non si può intervenire, per cui i piloti dovranno passare davanti a degli uffici amministrativi nel bel mezzo della pit lane. Questo spazio vuoto va a separare i box di Williams e di Racing Bull e dà vantaggio ai piloti della scuderia per il cambio gomme che tra l'altro fa riflettere un attimo, perché Pirelli ha stimato una perdita di circa 25 secondi per un pit stop, ed è da considerare tra le più lunghe di tutto il calendario. Almeno questi sono i dati sommari che abbiamo di questa pista e uno spettacolo che vedremo domani a partire appunto dalle 15. Le 13:52 minuti, intanto siete su Radio Monte Carlo, buon weekend, la nostra grande musica vi accompagna, adesso arriva anche la nuova canzone di Natalie Imbruglia, si intitola Upside Down.

0: Pozione per sempre, lui è Eros Ramazzotti. Chiudiamo la nostra prima ora, adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
9: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Zelensky in un'intervista alla Deutsche Welle si dice pronto a andare al G20 di Miami se anche Putin parteciperà al vertice in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Medio Oriente, Trump durante il viaggio in Irlanda ha detto che i combattenti Houthi yemeniti alleati dall'Iran hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi hanno conquistato lo stretto di Bab el-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Francia, dopo il grave incidente ferroviario ieri sera, la polizia segue la pista del sabotaggio. Un treno con 144 passeggeri a bordo è deragliato mentre percorreva la linea ferroviaria tra Caen e Rouen. I feriti nell'incidente sono 44. Torniamo in Italia. Udine, un uomo di 40 anni imputato per lesioni ha ferito l'ex compagna in tribunale dopo che nei suoi confronti era stata emessa una condanna a 6 mesi con pena sospesa. La donna ferita è ricoverata in ospedale, l'uomo è stato arrestato in flagranza. Roma è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba, da dove era partito ieri. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare pentastellato operato a L'Avana in seguito a malore è atterrato in mattinata a Ciampino. Chiudiamo con il calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta di Serie A, alle 15 c'è Genoa-Frosinone, Lazio-Milan si gioca dalle 18 in serata, dalle 20.45 è in programma la sfida tra Atalanta e Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Avalon sono i Roxy Music che aprono la nostra seconda ora. Buon weekend da Marco Porticelli, da Riccardo Brambilla con me in regia. Parliamo invece di una nuova competizione. Andiamo a Budapest per farlo, perché è nato un nuovo torneo che si chiama World Athletics Ultimate Championship ed è questa nuovissima competizione d'elite che è stata creata per rivoluzionare l'atletica leggera. Siamo alla prima edizione, si svolge proprio questo fine settimana, ma vediamo un po' i dettagli. C'è il campo tutto nero e ci sono degli effetti scenografici creati attraverso la tecnologia, quindi si vedono giavellotti e martelli luminosi. Lo scopo chiaramente da parte della federazione internazionale è quello di trasformare la pista in un vero e proprio show ad altissimo impatto visivo e tecnologico. C'è un montepremi importante, perché tocca i 10 milioni di dollari. Chi vince una gara individuale porta a casa 150.000 dollari, e anche chi arriva ottavo riceve comunque un premio interessante, perché si porta a casa 10.000 dollari. Per capire quanto sia una novità, il torneo è stato costruito come una specie di grande finale della stagione, con i migliori atleti del mondo che vengono invitati a sfidarsi in un formato molto più concentrato. Tre serate, semifinali e finali, 381 atleti che arrivano da 65 paesi e una selezione di discipline molto accurata. Sembra che piaccia tantissimo l'idea, soprattutto per chi assiste a questo spettacolo visivo, creato appunto dalla tecnologia, oltre ad essere una cosa tutta nuova. Dicevamo fine settimana, quindi nei tre giorni di questo weekend, si concluderà ovviamente domani. La nostra grande musica alle 14.07 c'è Elton John, che tra l'altro ha rispolverato un pezzo del 1969, lo ha fatto in occasione di Rock in Rio, il suo ultimo concerto, un pezzo che faceva parte di una colonna sonora di una telenovela. Qui è insieme a Britney Spears e la canzone si chiama Hold Me Closer.

Oggi è il 12 di settembre e si celebra il primo Butterfly Big Day, che è questa gigantesca giornata internazionale dedicata alle farfalle e agli altri impollinatori. L'idea è che chiunque, in qualsiasi parte del mondo, possa partecipare. Basta andare in un giardino, in un parco, in campagna, frequentare un sentiero e quando compare una farfalla bisogna fotografarla. La fotografia va poi caricata su iNaturalist, che è una piattaforma che viene utilizzata naturalmente da naturalisti, da cittadini scienziati un po' in tutto il mondo, e non serve nemmeno sapere di che farfalla si tratti. Ci pensa poi l'app, con l'aiuto ovviamente della comunità di esperti. C'è una regola: valgono soltanto le farfalle libere in natura, quindi niente farfalle fotografate dentro delle serre o allevate in cattività, e l'obiettivo è quello di costruire nell'arco di una sola giornata, quella di oggi, una specie di fotografia planetaria delle farfalle, capire quali specie vengano osservate, dove si trovino, e raccogliere tutti i dati che possono aiutare gli scienziati a studiare la biodiversità. Dietro questa iniziativa c'è anche una preoccupazione molto seria, cioè in diverse parti del mondo le popolazioni di farfalle purtroppo sono in diminuzione a causa soprattutto della perdita degli habitat e dei cambiamenti climatici. Per partecipare non bisogna essere degli scienziati, è tutto gratuito, bisogna soltanto avere a disposizione uno smartphone, un giardino per poter fare l'esplorazione e vedere una farfalla, poi tirando fuori appunto il telefono si riesce a fotografare e a condividere questo bellissimo momento dedicato alla natura. 14:17, questa è Radio Monte Carlo.

0: La voce di Lisa Stansfield e tutta l'eleganza in questa canzone su Radio Monte Carlo era The Real Thing.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixanda 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

That's the way I like it, KC and the Sunshine Band. Salutiamo un paio di amici. Intanto Daniele da Feltre che mi chiede dove si svolge quella competizione particolare legata anche alla tecnologia, che è il World Athletics Ultimate Championship. Si svolge questo fine settimana a Budapest. E poi saluto anche Alberto che ha fotografato la sua farfalla sul lago di Como. Quindi Alberto, potresti pubblicarla tranquillamente, vista la giornata dedicata a questi insetti, su iNaturalist e partecipare a questa grande community. Allora, cambiamo argomento, parliamo di un'indagine francese che arriva da Reporter Gourmet, che riaccende i riflettori su un fenomeno tutt'altro che marginale, cioè il furto di oggetti nei ristoranti, che coinvolge locali di ogni livello e in alcuni casi costa anche milioni e milioni di euro. Parlo chiaramente di furti moltiplicati per i vari locali. I clienti che si appropriano di ogni genere di oggetto portano via posate, coltelli di design, candele, vasi e fiori e anche accessori del bagno. In alcuni casi il conto annuale per i ristoratori arriva veramente a cifre importanti. E il dato forse più sorprendente arriva da un sondaggio condotto su 500 proprietari di ristoranti. Il 94% ha dichiarato di aver subito almeno un furto nel corso della carriera, e questa notizia viene girata dall'Independent. Al Fiume, vicino a Lione, un cliente avrebbe addirittura smontato un portarotolo della carta igienica, portandosi via anche viti e tasselli, lasciando sul pavimento pezzi di intonaco e almeno 40 dei 90 coltelli Opinel sono sempre stati portati via da questo ristorante. Quindi diciamo che il danno è veramente molto molto importante. C'è anche una notizia che riguarda Gordon Ramsay, che ha raccontato che dal suo locale sono scomparse 477 statuette da 4,50 sterline l'una, quindi il conto è decisamente importante. 14:27 minuti, Radio Monte Carlo, c'è American Girls, lui è Harry Styles.

A New Day is come, lei è Céline Dion che è tornata a Parigi per la sua residenza di 16 concerti alla Défense, questa arena, tutto questo da oggi al 17 di ottobre, poi altre date arriveranno nel 2027. Questo festeggia un po' il suo ritorno e lo fanno anche un po' di persone, 2600 persone si sono ritrovate alle Grand Rex di Parigi e si sono messe a cantare le canzoni più amate, 25 pezzi durante un emozionante maxi karaoke. Nel 2022 Céline aveva dovuto interrompere, come sapete, il suo tour perché le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Da quel momento Céline si è esibita soltanto alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e adesso l'attesa per i suoi spettacoli è davvero tanta ed è insomma terminata, perché finalmente potremo rivederla anche dal vivo. Siete su Radio Monte Carlo, ascoltiamo Cranberries, questa è Animal Instinct.

0: Buon weekend e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Animal Instinct erano Cranberries.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
18: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
17: Infoline, bluenotemilano.com.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

lei verrà, lui è Mango, state ascoltando Radio Monte Carlo e devo dire che ci sono modi differenti e anche un pochino strani per poter festeggiare un bel traguardo. Parliamo della nazionale femminile tedesca di basket, la notizia di un paio di giorni fa. Loro hanno ottenuto una qualificazione storica e per la prima volta nella storia sono arrivati in semifinale nel mondiale e hanno festeggiato non con lo champagne, con delle feste eleganti o con delle grandi cene, ma dopo la vittoria contro il Belgio le giocatrici hanno raccontato di aver usato una classica vasca di ghiaccio per recuperare la fatica e poi naturalmente hanno festeggiato con panini di kebab. Il risultato è diventato anche uno slogan che tradotto dal tedesco è vasca di ghiaccio e doner. La cosa bella è che non stiamo parlando di una nazionale abituata a vincere tutto. La Germania non aveva mai conquistato una medaglia mondiale nel basket femminile e adesso è a una sola vittoria dalla finale, quindi il programma di recupero è diventato quasi una ricetta, cioè prima ti congeli le gambe, poi mangi un buon kebab e infine vai a giocarti una semifinale al mondiale. Questo è il loro pensiero ed è quello che le ha portate a diventare praticamente famose attraverso il video di questa cosa con cui hanno festeggiato questo bel traguardo. Non sappiamo se si tratti di una metodologia riconosciuta dalla medicina sportiva, però in realtà pare

Nars Barkley, questa era Crazy su Radio Monte Carlo. Ci state chiedendo dove si svolgono i World Athletics Ultimate Championship. Si svolgono a Budapest e tra l'altro il testimonial è Bolt, che ha fatto una dichiarazione, ha detto che con una sola giornata a questo appuntamento avrebbe potuto guadagnare più di quanto abbia intascato per le sue 8 medaglie olimpiche. Tra l'altro, per i medagliati d'oro olimpici a Parigi 2024 è stato introdotto un premio in denaro di $50,000, lo stesso sarà esteso a tutti i medagliati a Los Angeles per il 2028. 14:56, questa è Radio Monte Carlo.

0: La canzone si chiama Hi, loro sono Lighthouse Family, questa è Radio Monte Carlo, adesso Breaking News del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Domani è lunedì a Roma l'omaggio a Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ex ministra parlamentare e commissaria europea si è spenta al termine di una lunga malattia a 78 anni. I funerali in forma laica di Emma Bonino martedì sempre in Campidoglio. Ricoverato da questa mattina a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dove era ricoverato a L'Avana, è stato operato in seguito a un malore. L'aereo con a bordo il giornalista ed ex esponente dei 5 Stelle è arrivato in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. Via Maestra torna in piazza, la CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Scopo dell'iniziativa: difendere e pienamente attuare la Carta Costituzionale. La posizione del Premier Burnham sull'unificazione dell'Irlanda è invariata, così un portavoce del governo di Londra dopo che Trump ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Secondo Burnham non c'è attualmente un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum. Siamo al calcio, tra gli incontri oggi per la quarta giornata in Serie A, in questi minuti Genoa-Frosinone, dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20.45 invece Atalanta-Cagliari, al via in questi minuti anche la gara sprint per la classe MotoGP al Gran Premio di San Marino. Chiudiamo con la musica, appello di Riccardo Muti per salvare dal degrado la villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Nel corso di una serata a Busseto il maestro ha detto: ora che la villa è dello Stato si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo. Queste le Breaking News di TGcom 24.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Save the best for last. Lei era Vanessa Williams, anche una brava attrice. Dopo aver guidato il cast del Diavolo Veste Prada, il musical nei panni di Miranda fin dalla sua prima rappresentazione, siamo nel West End di Londra, concluderà la permanenza dello spettacolo il prossimo 19 di settembre, quindi abbandona il palcoscenico con l'uscita di scena definitiva. Lo spettacolo aveva debuttato nel West End nel dicembre del 2024 ed è diventato il musical più venduto rapidamente nella storia del Dominion Theatre, dove viene rappresentato. La partitura, tra l'altro, porta una firma importante, cioè quella di Elton John, attualmente in cartellone fino al 25 di settembre 2027, ma c'è tempo per vedere ed ascoltare Miranda e Vanessa Williams, quindi soltanto fino alla, insomma, alla prossima settimana, grosso modo. 15:06, questa è Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, come c'è Riccardo Brambilla in regia, c'è la nostra grandissima musica e adesso Rick Astley.

0: Up the Nation, questi sono gli Industry su Radio Monte Carlo. Vi porto a Gatwick perché è arrivato proprio nel mese di agosto un sistema che permette di lasciare l'auto in un garage e poi farsi portare via la macchina da un robot. Capisco che molti non siano un pochino scettici. La notizia arriva dal Times e funziona così. Vi spiego il sistema: arrivi, lasci l'auto, scarichi le valigie, scansioni un codice e vai al terminal. A quel punto entrano in azione tre robot della Stanley Robotics, che sono delle macchine dotate di 10 sensori che sollevano letteralmente l'auto e la portano al parcheggio. Viaggiano a circa 9 miglia orarie, quindi poco meno di 15 km. Il sistema permette allo scalo di infilare il 20% di auto in più nello stesso spazio, e c'è un dettaglio bellissimo: alcuni automobilisti hanno assistito alla partenza della propria macchina con una certa inquietudine e un po' di scetticismo. Uno dei clienti che hanno intervistato ha raccontato di essere rimasto inizialmente scioccato dal video del sistema perché, parole sue, dai fiducia ad un robot. Hai risparmiato circa 46 sterline rispetto alle altre soluzioni di parcheggio, ma c'è un minimo di preoccupazione che ovviamente si fa sentire quando vedi portare via la tua auto e speri che la tecnologia sia sempre perfetta. Sappiamo che qualche errore o qualche margine di errore comunque c'è, ma nella maggior parte dei casi questo non accade. Il sistema era già stato testato tra l'altro a Lione proprio qualche mese fa e adesso è entrato in funzione proprio a Londra nel mese di agosto. 15:18 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via via!
15: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

su Radio Monte Carlo. Ricordiamo Rubber Soul, il 2 di ottobre uscirà una nuova special edition di quest'album del 1965 con nuovi mix stereo, Dolby Atmos, il mono originale, la versione americana Capitol e soprattutto registrazioni di sessione e demo mai pubblicati prima. Intanto continua anche a crescere l'attesa per i 4 film dedicati proprio ai Beatles diretti da Sam Mendes, mentre a Londra è previsto per il 2027 il primo museo ufficiale della band nella storica sede di Savile Row. Allora, parliamo di turismo, parliamo della rivincita dei borghi contro l'over tourism, questo fenomeno che comunque coinvolge un po' tutti e purtroppo vede persone accalcarsi in luoghi di interesse per scattarsi dei selfie. Per contrastarne gli eccessi, infatti, si sta affermando con grande forza l'under tourism, cioè questa nuova filosofia di viaggio che punta soprattutto su destinazioni poco battute, centri di provincia e borghi dimenticati. L'obiettivo è quello di riprendersi dei propri spazi e dei tempi, fuggendo da quelli che sono proprio gli itinerari più frequentati. Invece quindi di imbarcarsi, non so, sull'aereo, sulla nave veloce per raggiungere le tappe super affollate, questo approccio invita a guardarsi attorno e a valorizzare le località nazionali e regionali che sono raggiungibili anche in poco tempo. Si tratta dunque di abbracciare un turismo un pochino più lento, muovendosi in auto, in bicicletta o anche a piedi. Questo ti permette di godere del tragitto senza grandi stress e senza grandi spostamenti. Rallentare un po' il passo e cambiare direzione è un po' un'esigenza che rispecchia una scelta etica e anche ambientale ormai molto diffusa tra i viaggiatori. Come viene evidenziato da un rapporto, quello della Fondazione Univerde, la sensibilità verso il turismo sostenibile e l'ecoturismo ha mostrato una crescita veramente costante. E quindi questo genere di turismo si rivolge proprio a chi desidera ridurre l'impronta ecologica dei propri spostamenti, rispettando quello che è l'ecosistema accogliente e rifiutando le grandi strutture che sono così impattanti o i numeri da capogiro che abbiamo visto. E ancora una volta quest'estate non sono ancora arrivate perlomeno le statistiche ufficiali, ma abbiamo visto un crescente numero di turisti in zone super affollate per il solito problema del sovraffollamento. Vabbè, aspettiamo i dati ufficiali proprio sul concludere di questa estate. 15:27, questa è Radio Monte Carlo, nel weekend la nostra grande musica, adesso Sekou e Dangerous Lover.

Young and Beautiful, lei e Lana Del Rey su Radio Monte Carlo, le 14.34. Ringrazio anche l'amica che ci ha mandato un video dove si racconta un po' come funziona l'under tourism di cui abbiamo parlato poco fa. E restiamo comunque in argomento perché c'è un quotidiano svizzero, L'Etat, che racconta di una trasformazione veramente interessante del modo di viaggiare. Cioè, sempre più persone stanno cercando di viaggiare in modo molto leggero, arrivando addirittura a organizzarsi partendo dalla quantità del bagaglio che possono portare. La cosa interessante è che il bagaglio sta diventando quasi una forma di lusso, cioè la frase che sentiamo spesso: guarda cosa ho comprato, dicevi quando tornavi da un viaggio, invece adesso dici guarda quanto riesco a portare attraverso questo bagaglio così piccolo che sta praticamente dappertutto. Il problema è che le compagnie aeree, come ben sapete, stanno diventando sempre più severe sulle dimensioni dei bagagli, e così è nato questo piccolo universo di valigie, di zaini, di trolley che vengono progettati proprio al millimetro per entrare sotto il sedile. Se ci pensiamo, il paradosso è molto bello. Siamo nell'epoca in cui possiamo comprare qualsiasi cosa online e farcela consegnare in 24 ore, ma quando partiamo per le vacanze cerchiamo disperatamente di portarci dietro meno cose possibili. Poi se vai in posti dove puoi acquistare degli articoli particolari anche di abbigliamento, capita anche di pensarla in questo modo, e quindi poi finito di usare questo articolo lo butti via e torni con il tuo bagaglio molto molto piccolo. Allora, Radio Monte Carlo, siete ormai insieme a noi dall'inizio di questo pomeriggio. Siamo arrivati alle 15.35 con grande piacere, ascoltando grande musica. La nostra musica adesso ci porta a riscoprire un pezzo dell'inizio degli anni 90. Loro sono i Crowded House e la canzone si intitola Weather With You, ed è questa qua.

0: Ciao da Dause su Radio Monte Carlo, un po' di sport. Si è conclusa per la MotoGP di San Marino la sprint. Marc Marquez, Bezzecchi e Jorge Martin, questa è la situazione al termine di questa prova, sicuramente molto importante a livello di punti. Ma adesso ci occupiamo del pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A New York i gusci delle ostriche dei ristoranti tornano in mare per ricostruire le barriere del porto. Questo progetto si chiama Billion Oyster Project. E cosa succede? Si trasformano gli scarti dei ristoranti in scogliere vive per rigenerare l'ecosistema del porto. Si parla di oltre 1450 tonnellate di gusci d'ostrica che vengono raccolte e lasciate ad asciugare prima di essere riportate in mare, dove offrono il supporto perfetto per l'attecchimento delle nuove larve. Ad oggi sono state reintrodotte oltre 200 milioni di ostriche su 8 ettari di fondale. Questi reef naturali filtrano l'acqua, proteggono le coste dall'impatto delle onde e creano un habitat ideale per pesci e crostacei. L'obiettivo finale è di raggiungere 1 miliardo di ostriche entro il 2030, creando una rete di barriere così autonoma e capace di riprodursi senza l'aiuto dell'uomo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

Simon & Why su Radio Monte Carlo. A proposito di economia circolare, ne abbiamo parlato nel Planet attraverso questa iniziativa che coinvolge, diciamo, la barriera del mare di New York attraverso il riciclaggio dei gusci delle ostriche. Andiamo in Inghilterra, perché in Inghilterra hanno trasformato un vecchio stabilimento industriale del Lancashire in una gigantesca fabbrica che recupera il Lego usato. Non lo fa soltanto per riciclarlo, hanno costruito una macchina che si chiama Brick-O-Matic, che usa delle telecamere e dell'intelligenza artificiale per riconoscere i mattoncini e per separarli. La macchina sa distinguere più di 55.000 tipi diversi di pezzi, ne può trattare fino a 100.000 al giorno, i mattoncini arrivano poi sul nastro trasportatore e il sistema di telecamere li riconosce. Poi ci sono dei piccoli getti di aria compressa che agiscono sui contenitori e direttamente sui mattoncini. Quelli falsi, danneggiati o troppo rovinati vengono poi eliminati. Quelli buoni invece vengono lavati e vengono ricomposti in set completi. E qui arriva poi la parte interessante per chi ha ancora in casa una scatola di mattoncini proprio dell'infanzia. Secondo il Times, alcuni set ritirati dal mercato possono aumentare di valore a una velocità media del 10-11% l'anno. La società ha già accumulato 14 tonnellate di Lego sfuso da recuperare e adesso sostiene di aver salvato dalla discarica almeno 25 milioni di mattoncini, che sono una cifra veramente importante. Il fondatore dell'azienda sta anche pensando di assumere un master builder, cioè un costruttore professionista che sia in grado di creare nuovi set utilizzando i mattoncini recuperati. Quindi il riciclo è veramente totale. Notizia che, come dicevo, arriva dal Times. Ma parliamo di musica e parliamo di Malika Ayan, che stiamo per sentire. Tornerà live dal 1° novembre con un tour nei principali teatri italiani, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Nei prossimi giorni regaleremo i free pass per assistere a un

Feel Better, sono Phoenix su Radio Monte Carlo a 5 minuti dal termine del nostro appuntamento, la nostra grandissima musica che vi accompagna anche durante un fine settimana, poco prima della fine dell'estate, ancora in spiaggia, perché qualcuno ci scrive che sta prendendo il sole e si sta godendo la nostra musica. Tra l'altro leggevo di una ordinanza che riguarda la città di New York, chiuderanno questa domenica le spiagge, ma la proposta di legge del Consiglio Comunale potrebbe tenerle aperte fino ad ottobre. È stata presentata proprio all'inizio di questo anno e sembra che abbia buoni risvolti, per cui c'è questa possibilità per i newyorkesi di poter continuare ad andare in spiaggia ancora oltre la fine dell'estate. La nostra grande musica, poco prima di salutarci, ancora una canzone, poi sarete in compagnia di Silvia Notar Giacomo per le prossime 3 ore, e la prossima per chiudere di Mr. Big, la canzone si chiama Wild World.

0: Bing, chiudiamo l'appuntamento di questo sabato pomeriggio. È stato un piacere anche restare con Riccardo Brambilla che mi ha accompagnato in regia. E io ringrazio ovviamente tutti voi. Ritorno qua domani a partire dall'una, se vi fa piacere. Tra un attimo sarete con le breaking news del TGCOM 24. Io sono Marco Porticelli e vi auguro un buon sabato pomeriggio. A domani, ciao!
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Burnham non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum sull'unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari, a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo e alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista è arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

No Ordinary Love, Sade dal 92 qui su Radio Monte Carlo. Apriamo in bellezza con la regina Sade A2. Tante volte insomma la ritroverete, ovviamente, amici, lo sapete, qui su Radio Monte Carlo, perché ci piace assai. Allora, buon sabato 12 settembre, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19. Io saluto Marco Porticelli, che mi ha preceduta, ma che chiaramente ritroverete domani nel suo consueto appuntamento a partire dalle 13. Saluto anche Riccardo Brambilla in regia a Milano, che ritrovo con piacere, Masino che mi assiste qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Paolo Ravasi per la bellissima musica. Ci siete voi, che siete tanti già con i vostri messaggi. Che bello arrivare in radio e trovare già messaggi di accoglienza. Belli che siete, grazie, grazie. Il numero comunque per contattarci, per raccontarci un po' come sta andando questo fine settimana, magari di relax ancora per molti, magari di lavoro per chi invece lavora normalmente nel sabato e la domenica, ecco, appunto, potete utilizzare il 342-4141-762 per ogni tipo di messaggio, quindi da WhatsApp, foto. Noi normalmente vediamo le vostre foto meravigliose da posti bellissimi e cerchiamo anche di raccontare dove vi trovate, ma se lo fate voi noi siamo ancora più contenti, così non dobbiamo andare su Google Maps a cercare esattamente le coordinate. La nostra grande musica ad accompagnarvi con Levante, questa è Vertigine.

Love Show Sky dal 2006 su Radio Monte Carlo, 16-14 minuti, buon sabato a tutti voi. Allora, c'è stato questo debutto di un nuovo circuito, avrete sentito sicuramente Marco Porticelli, il Madring a Madrid, che insomma è grande protagonista per questo appuntamento con la Formula 1, e in questo momento sono in atto proprio le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 che assegneranno la prima storica polla di questo nuovo tracciato molto particolare, come descriveva proprio Marco Porticelli, appunto fatto di momenti di alternanza tra grandi rettilini, curve molto a gomito, ma poi discese ardite e poi risalite, quindi insomma molto particolare e anche molto impegnativo sicuramente per i piloti che in questo momento stanno per chiudere, penso, il Q1, ma seguiremo chiaramente questa giornata di qualifiche. State con noi con la nostra musica, Jonathan Butler, questa è la sua Lice.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha portato nell'87 con Jonathan Butler, questa è la sua Lies. State con noi, torniamo tra pochissimo e visto che gli anni 80 ci piacciono particolarmente, restiamo proprio lì con la nostra musica, tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Questa fu un grandissimo successo nel 1980, Lover's Holiday Change su Radio Monte Carlo. Fu il singolo d'esordio di un progetto italo-americano di Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Insomma, si misero insieme questi due artisti, diedero vita appunto a questo progetto tra Italia e Stati Uniti, fecero questa canzone che divenne veramente una canzone veramente molto molto amata, soprattutto da chi andava in discoteca, perché questa si metteva in discoteca proprio per ballare. Ogni tanto magari può capitare di intercettarla, comunque l'abbiamo intercettata qui su Radio Monte Carlo. Allora amici belli, ben trovati in questo sabato 12 settembre. Stavamo parlando proprio fuori onda con Riccardo Brambilla, già 12 settembre, l'estate sta finendo, il caldo se ne va, insomma dipende dalle zone. Per esempio a Roma, con il fatto che ha piovuto qualche giorno fa, due giorni fa, l'unico giorno di pioggia, tra l'altro il mio compleanno, diluvio universale tutto il giorno, però sono stata contenta, devo essere sincera, perché le temperature effettivamente sono molto più godibili adesso, e penso anche dalle parti di Riccardo Brambilla, in quel di Milano, insomma si respiri un po' di più. Comunque arriva questo periodo dell'estate in cui ci si rende un po' conto che l'estate sta finendo, non tanto per le temperature che sono insomma un po' così ballerine, fa caldo caldo caldo, oppure ecco arriva un po' di pioggia, rinfresca, ma perché la luce inizia a diminuire. Tra fine agosto e la fine di settembre ci troviamo ovviamente vicini all'equinozio d'autunno, il momento dell'anno in cui la Terra perde luce più velocemente in assoluto, e in Italia stiamo perdendo in questo momento circa 3 minuti di luce al giorno, che equivalgono a quasi 20 minuti in meno ogni settimana. Quindi sì, l'estate sta finendo, poi arriverà ottobre, tra il 24 e il 25 ottobre lì avremo proprio la percezione che sarà proprio del tutto finita, e saremo in autunno, anche perché cambieremo ovviamente le lancette del nostro orologio. State con noi amici.
1: In my head.

0: Charlie Puth Attention qui su Radio Monte Carlo, 16:34 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi. Parlavamo di caldo, di fresco, stanno al fresco in questo momento con 14 gradi, perché questa è la temperatura costante durante tutto l'anno, sia in estate che in inverno, all'interno delle grotte di Frasassi. Le nostre amiche Paola e Adriana, che ci hanno mandato una foto bellissima di queste stalattiti, stalagmiti, stanno di fronte al diavolo delle grotte di Frasassi. Se non siete mai stati da quelle parti per vedere queste grotte, sono meravigliose, amici, veramente andate, perché ne vale assolutamente la pena. E poi si sta belli al fresco, soprattutto quando fa caldo.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore,

0: Gino Daniele, Amore senza fine dal 98 qui su Radio Monte Carlo.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro.
11: A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

pezzone dei Toto, Rosanna dall'82 qui su Radio Monte Carlo, 16:47 minuti, ancora buon sabato in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Allora amici, l'estate sta chiudendo le valigie per molti e per circa 8 milioni di studenti italiani. È tempo di temperare le matite, preparare gli zainetti, pensare a tutto l'occorrente per tornare a scuola. Allora, molti sono già tornati perché si è partiti a scaglioni anche quest'anno, lunedì 7 settembre. I primi a sentire la campanella sono stati i ragazzi di Bolzano, il 10 settembre della provincia autonoma di Trento e da lunedì 14 settembre, insomma, gran parte delle regioni riapriranno le scuole, a chiudere la Puglia il 17 settembre. Che scuola ritroveranno questi ragazzi? Una scuola che scommette sul ritorno al futuro, perché nelle primarie torna protagonista il corsivo, l'analisi grammaticale e la memoria con le poesie mandate a mente, mi raccomando. Poi stop agli smartphone personali, e questo mi sembra giusto, in classe per riscoprire anche la concentrazione, mentre nei licei debuttano i primi progetti sperimentali sull'intelligenza artificiale consapevole. Anche questo mi sembra un passo assolutamente azzeccato per, insomma, far capire ai ragazzi che sì, si può utilizzare, ma con coscienza. Questa è la cosa più importante, e ne parleremo ancora di scuola, chiaramente. State con noi, c'è Olivia Dean su Radio Monte Carlo.

Santana, Michel Branch, The Game of Love qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, torniamo a Madrid per le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Al momento ha la pole Hamilton che però ecco ancora deve finire il Q3, quindi attendiamo e vi daremo ovviamente tra pochissimo aggiornamenti. Intanto la nostra musica con Sting. Let your

0: Let Your Soul Be Your Pilot dal 96 Sting su Radio Monte Carlo. Sono le 17, tra pochissimo appuntamento con il TGCOM 24 e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in tribunale a Udine, dove un uomo agostino di nuovo imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa ha colpito la donna in aula con un oggetto appuntito. L'uomo è stato subito arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è ricoverata in ospedale. Don Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denis Cosco sia seppellita insieme alla mamma. La testimone di giustizia Lea Garofalo nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione da Ariccia in provincia di Roma. Cambiamo argomento. Dopo gli scogli sulla legge elettorale sale la tensione nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega pronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure portando a 10.000 i militari impegnati. Dall'estero Zelensky è pronto ad andare al G20 a Miami se anche Putin prenderà parte al vertice dei leader a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro e i ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Chiudiamo occupandoci di beni culturali. Riccardo Muti prende posizione contro il degrado della villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Da Busseto il direttore d'orchestra sprona il governo a darsi una mossa dopo che lo Stato è divenuto proprietario della storica dimora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causate da un incidente sulla A14 tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Rovigo e Rovigo Sud, Villa Marzana. Per chi sta procedendo verso Bologna, code per traffico intenso segnalate nel Lazio sulla diramazione Roma Nord allo svincolo di Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Ci sono invece incolonnamenti a tratti lungo la tangenziale ovest di Milano causati dal traffico intenso tra l'uscita 7 bis, Quinto De Stampi e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, verso l'allaccio con la 8. Un incidente infine segnalato sulla 1 Firenze-Roma allo svincolo di Incisa-Reggello. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Dal 2014 Ed Sheeran, Thinking Out Loud, qui su Radio Monte Carlo, 17:06 minuti. Amici, buon sabato, buon fine settimana, ben trovati in questo 12 settembre. Mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, con voi prontissima fino alle 19. E allora, tornando a Madrid, è importante perché al Madring Lando Norris ha conquistato pochi minuti fa la pole del Gran Premio di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Russell invece è sesto davanti a Piastri. Così si è conclusa questa giornata di qualifiche. L'appuntamento è per domani alle ore 15 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, che ovviamente seguiremo. E allora, amici, voi come state invece? Come sta andando questo sabato, questa giornata, questo pomeriggio? Potete condividerlo, raccontarlo anche con i vostri messaggi al 342-4141-762. Noi vi aspettiamo. Intanto vi regaliamo questa bella canzone di Lenny Kravitz, si intitola Right.

Amy McDonald, This is the Life dal 2008 su Radio Monte Carlo. Amici, ben trovati. Che belle le foto che stanno arrivando in questo momento al 342-4141-762. Salutiamo chi ha scattato questa foto, molto probabilmente da Brickell. Siamo a Miami, città che conosce molto bene il nostro Riccardo Brambilla. Allora, io vedo un panorama bellissimo, tanta acqua e poi uno sfondo meraviglioso, grattacieli, palazzi, una giornata un po' plumbea da quelle parti. Però chi ha mandato questa foto non ci dice esattamente dove si trova. Ho fatto vedere la foto a Riccardo Brambilla, dice dovrebbe essere alla downtown da Brickell e dovrebbe aver scattato quella foto da quella parte della città. Adesso chiediamo conferma. Tanti messaggi che state mandando e stanno tanto bene anche gli amici che stanno al mare in questo momento e condividono delle foto di un'acqua veramente cristallina, meravigliosa, da Igea Marina Bellaria. Questa è Rita che salutiamo, goditi quest'acqua e questo mare, anche un po' per noi, dai.

0: Hero, Johnny Hates Jets, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra poco torniamo a scuola, in particolare torniamo al nostro ricordo del primo giorno di scuola e vi voglio portare in un paesino a San Candido, in Val Pusteria, nella provincia autonoma di Bolzano, per raccontarvi come ogni anno i bimbi che si approcciano alla scuola in prima elementare affrontano questo cammino bellissimo. State con noi, a tra poco.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Mariah Carey Hero dal 93 su Radio Monte Carlo, 17:26 minuti, ancora buon sabato, amici miei eroi siete voi, amici altoatesini che mi correggete sulla pronuncia perché ho detto Val Pusteria prima anziché Val Pusteria, quindi adesso che vi voglio portare in questo paesino San Candido, proprio in Val Pusteria, ho timore a pronunciare una parola perché insomma è un po' difficile secondo me nella pronuncia. Quindi magari mi correggerete nel caso, però dove vi porto? Vi porto proprio in questo paesino perché c'è una bellissima tradizione che riguarda i bimbi che affrontano per la prima volta il percorso scolastico, quindi i bimbi della prima elementare. Allora, in questo paesino c'è una piccola cartoleria e bottega artigiana a conduzione familiare dove proprio i primi giorni di settembre si respira una magia speciale perché le mamme e i papà portano di nascosto grandi fogli di cartoncino colorato, nastri di raso, disegni fatti a mano per assemblare, ecco qui che arriva la parola, la Zuckerturte. Zuckerturte, spero di averla detta bene. Nel caso, note vocali a gogo al 342-4141-762 sono ben accette. Comunque vuol dire il cono dello zucchero per i bimbi che entreranno per la prima volta in classe. Quindi la mattina del primo giorno di scuola, lungo i vicoli del paese, si assiste a questa scena bellissima. I bambini di prima elementare che camminano fieri verso l'istituto scolastico, stringendo tra le mani questo enorme cono decorato, quasi più grande di loro, mentre le famiglie li accompagnano a piedi in una vera e propria processione festosa, questo per dare l'inizio a il cammino scolastico che poi li vedrà impegnati per parecchi anni, chiaramente tra momenti di grande gioia, momenti in cui mamma voglio restare a casa questa mattina per favore. Detto questo, insomma, ci sono tante tradizioni in giro per il nostro paese riguardanti proprio l'inizio della scuola, ma la domanda che voglio fare a voi: ve lo ricordate il vostro primo giorno di scuola, la prima elementare? Io mi ricordo la scuola materna, la prima elementare l'ho rimossa. Però se voi ricordate il giorno di scuola, il primo giorno di scuola, la prima elementare, lo zaino, il grembiulino tutto pulito, l'emozione, potete raccontarcelo al 342 41 41 762.

Tutti i colori della mia vita, Zucchero su Radio Monte Carlo, 17:36 minuti. Quanti bei messaggi, amici, sul vostro primo giorno di scuola, prima elementare, al 342-4141-762. Allora, c'è qualcuno che non si firma, che dice: all'appello per chiamare gli alunni in prima elementare si sono dimenticati di chiamarmi. Poi c'è Umberto da Torino che dice: primo ottobre 1964, indimenticabile, quando hanno fatto l'appello sono scoppiato a piangere. E c'è Andrea da Roma che dice: ricordo il primo giorno di scuola e con mia madre più emozionata di me, io ero terrorizzato perché volevo giocare. E quanti insomma hanno questo ricordo, no? Di essersi ritrovati un po' spaesati, giustamente, venendo da tanti anni di gioco a dover affrontare chiaramente un percorso totalmente diverso. Magari continuiamo proprio con i vostri sms. State con noi, Electronic.

0: Getting Away With It dall'89 Electronic. Amici, buon sabato su Radio Monte Carlo.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

Dal 77, Al Stewart on the Border, qui su Radio Monte Carlo. Allora, siete in tanti a condividere i vostri ricordi del primo giorno di scuola, la prima elementare. Mi ha fatto molto ridere un'amica o amico che ha mandato questo messaggio: come potrei dimenticare il mio primo voto sul diario? 5, meno, perché ho messo via i quaderni, ho tirato fuori la merenda, mi sono messa a mangiare, perché non avevo capito che per fare ricreazione dovevo aspettare la campanella. Poi c'è Franco da Bologna che ricorda quel giorno di aver pianto tantissimo, e quando sua mamma lo andò a prendere alla fine della scuola gli chiese come è andato questo primo giorno di scuola, e lui le rispose: beh, sono stato tanto seduto, ho bisogno di camminare. Bellissimo, è giustamente così. Insomma, per un bambino di 5-6 anni l'ingresso alla scuola primaria, amici, rappresenta una transizione evolutiva molto significativa proprio per questo periodo d'età. Non si tratta solo di cambiare edificio, indossare un grembiule, no, avere delle nuove abitudini, ma è proprio un vero e cambio di vita, un vero e proprio cambio di vita che, insomma, comporta anche delle conseguenze emotive. State con noi, la nostra musica con Gracie Abrams.

Dal 2008 One Republic Stop and Stare qui su Radio Monte Carlo e hanno pubblicato proprio qualche settimana fa una nuova canzone, Pay That Toll, che non sappiamo se anticipi effettivamente anche un nuovo album. Nel frattempo però in questi giorni hanno un appuntamento veramente molto importante, perché sono headliner del Fireworks Finale all'Hollywood Bowl insieme alla LA Philharmonic. Nella serata di ieri hanno già fatto un concerto, atteso il secondo concerto per questa sera, e proporranno uno speciale concerto di fine estate che culminerà con uno spettacolo pirotecnico per salutare la stagione estiva in questo celebre anfiteatro.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever dal 96 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi appuntamento con il TG Com 24, poi meteo e autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Roma, Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto scorso. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio, Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20.45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani pressione in rialzo e quindi prevalenza di tempo bello, con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud. Quindi nuvole con qualche acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al sud, stazionario in lieve crescita altrove, valori comunque vicini alle medie stagionali, con un caldo quindi non eccessivo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco: qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa la situazione su strada, autostrade, code a tratti lungo la A14 causate dal traffico intenso da Forlì a Imola verso Bologna. C'è una perdita di carico tra Vallata e Grotta Minarda sulla A16 in direzione Napoli. Veicoli lenti segnalati in Friuli sulla A23 tra Tarvisio Nord e Pontebba verso l'autostrada Torino-Trieste. Perdita di carico sulla A26 diramazione Predosa-Bettole tra l'accio A26 e lo svincolo Novi Ligure verso la Milano-Genova. C'è un veicolo fermo in Campania tra Avellino Ovest e Baiano sulla A16 in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Novoli statale 551 traversa del Mugello. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Chris Rea, Josephine dall'87 su Radio Monte Carlo, 18:07 minuti, buon sabato 12 settembre, ben trovati ancora con me, io sono Silvia Notargiacomo insieme a voi fino alle 19, un'altra oretta insieme. Allora amici, ci sono luoghi che abbiamo visto già centinaia di volte anche senza esserci mai stati, per esempio la panchina di un parco a New York, un caffè tra le stradine di Parigi, una strada panoramica magari a picco sul mare, e la magia del cinema che sa portarci veramente ovunque, che da oggi pensate a una nuova mappa per i nostri viaggi. Allora, questa applicazione si chiama Movie Scene Map ed è un atlante interattivo praticamente che raccoglie oltre 15.000 set in tutto il mondo, mappati 9.000 luoghi tra film e serie televisive, anzi 15.000 sono i luoghi mappati, 9.000 sono i film di riferimento o le serie televisive. Ecco, basta toccare lo schermo per scoprire quali sono queste grandi pellicole che hanno preso vita proprio nell'angolo di un pezzo di mondo in cui magari ci ritroviamo una sera magari a passare con gli amici, ecco, e magari può essere anche interessante costruire un itinerario proprio in questo luogo, no? In questo modo, anche attraverso questa nuova app, perché in fondo viaggiare significa anche questo, cercare la bellezza un po' ovunque e rendersi conto poi magari di essere finiti in una scena di un film. È molto molto interessante. Anche ovviamente l'Italia è stata mappata, soprattutto il lago di Como, perché lì sono stati girati tantissimi film, quindi è possibile andare a vedere quali sono questi film e quali sono quei luoghi veramente magici. Una bella sorpresa, una bella novità, si chiama Leon Bridges, questa è la sua Talk It Over su Radio Monte Carlo.

Abbiamo fatto un bel giro lungo il Naviglio Pavese con le vibrazioni dedicato a te. Siamo tornati nel 2003, un videoclip che ci ricordiamo un po' tutti, con la protagonista di questa storia che esce da questo palazzo e cammina lungo il Naviglio. E così ogni volta che mi sono ritrovata, per esempio nel mio periodo di vita a Milano, proprio lungo quel percorso, insomma, la testa andava subito a questo videoclip e anche a quel locale che non c'è più, che si chiamava Le Scimmie, che era questa barca praticamente sul Naviglio, in cui insomma hanno mosso i primi passi tantissime band, comprese proprio Le Vibrazioni. 18:15 minuti di questo sabato 12 settembre, siete su Radio Monte Carlo, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo e per voi c'è Whitney Houston.

0: La voce eterna di Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, dal 99. Amici, buon sabato, questa è Radio Monte Carlo.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

Ci siamo lasciati con la voce meravigliosa di Whitney Houston e adesso la voce straordinaria di sua cugina Dionne Warwick qui su Radio Monte Carlo. 18:27 minuti, buon sabato a tutti voi e ancora ben trovati in questo 12 settembre. Allora, fervono i preparativi per un altro matrimonio dell'anno, quello della coppia composta da Harry Styles e Zoe Kravitz, che stanno pensando a un matrimonio pare molto raccolto e intimo, però stanno immaginando invece festeggiamenti tutt'altro che tranquilli, ma con musica dal vivo, tanti ospiti, ovviamente tanti VIP, tanto spazio per ballare insieme alle persone più care. Loro sono ufficialmente una coppia da aprile, ma sono legatissimi, stanno insieme, si fanno vedere in giro per le città, anche a Roma, perché sappiamo Harry Styles ormai praticamente ha comprato casa nella capitale, ama trascorrere il suo tempo libero a Roma, in Italia, sempre insieme a alla sua Zoe, e quindi insomma tra un impegno e l'altro, perché è una coppia veramente molto impegnata in questo momento. Immaginate, Harry Styles è alle prese con questa residency molto importante al Madison Square Garden, con tantissime date fino alla fine di ottobre a New York, e poi ci ha dato questo lieto annuncio meraviglioso, queste due date al Circo Massimo prossima estate 2027, 7 e 8 agosto, veramente due occasioni per ascoltare la sua musica dal vivo. Tutto quello che vi ho raccontato, tra l'altro, lo trovate in un articolo molto approfondito sul nostro sito radiomontecarlo.net, così se avete bisogno di andare un pochino più a curiosare chiaramente nella vita di questi due amatissimi personaggi, cantante, cantautore di fama lui, lei, modella bellissima, attrice, figlia di Lenny Kravitz, tra l'altro avere un suocero come Lenny Kravitz, insomma uno che di storia della musica insomma un po' ne sa, ecco, deve essere un po', deve creare forse un po' di ansia da prestazione a Harry Styles, magari anche no, chissà.

era bellissima nella videoclip di Can't Get Out of My Head, Kylie Minogue nel 2001, ma è bellissima anche adesso ed è bellissima anche questa super collaborazione con Madonna di Love Sensation, prima collaborazione tra queste due straordinarie artiste, canzone che arriva all'interno dell'album Confessions 2 di Madonna, ovviamente grande successo per questo grande ritorno di Madonna e apprezzatissime anche ovviamente featuring con questi artisti incredibili, Sabrina Carpenter e appunto Kylie Minogue che ci ha regalato Madonna con questo suo ritorno. 18:36 minuti, buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati in questo 12 settembre, siete su Radio Monte Carlo, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme ancora fino alle 19, tanta buona musica per accompagnarvi qualunque cosa voi stiate facendo, ancora buona estate amici perché siamo ancora in estate. Tina Arena, questa è Chains.

0: Dal 94 Tina Arena Chains qui su Radio Monte Carlo. Torniamo tra pochissimo con una canzone meravigliosa dagli anni 80 e tutta italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

Natale di Antonella Ruggero e Mattia Bazarra. Ti sento dall'85 qui su Radio Monte Carlo, 18:47 minuti. Ancora buon sabato, amici. Io sono Silvia Notargiacomo con voi ancora fino alle 19, quindi manca veramente poco ai saluti. Allora, prima abbiamo parlato di questo sito Movie Scene Map, questa mappa interattiva che mostra dove sono state girate le scene di tantissimi film e serie televisive, per andare a vedere, a visitare questi luoghi nel mondo. Ma sappiate che esistono anche app dedicate ai luoghi della musica, perché esistono luoghi nel mondo che non sono soltanto coordinate su un navigatore, ma veri e propri spazi musicali, e oggi possiamo attraversarli con il telefono in mano, magari grazie a delle app nate proprio per unire la mappa alle note. E allora, per esempio, c'è questa Singing Streets oppure Music Road Trip che servono per andare a vedere proprio questi luoghi dedicati alla musica. Per esempio, uno passeggia per Londra, per New York, per le grandi città dedicate alla musica, dedite soprattutto alla musica, per scoprire che magari c'è il portone di fronte a noi, lo stesso portone dove è stata scattata la copertina storica di un album meraviglioso, oppure dove è stato registrato un brano, un album, o dove un artista magari ha scritto una canzone. E poi, per esempio, c'è questa Radio Garden, invece, per il mondo della radio, che serve per vedere quali sono le radio piccolissime di tutto il mondo, grandi, piccole, medie, e si possono ascoltare tutte quante su questa mappa virtuale meravigliosa, e si possono intercettare. Che meraviglia!

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

La voce di Anastasia, One Day in Your Life, dal 2002 qui su Radio Monte Carlo. Se c'è un artista che ama l'Italia sicuramente è anche Anastasia. Tra i tanti artisti che amano venire a suonare da queste parti, beh, lei più volte ha dichiarato, insomma, di sentirsi a casa, e di questo siamo assolutamente contenti. 18:55, buon sabato a tutti voi, questa è Radio Monte Carlo. La voce che sta per arrivare è quella di Cher, state con noi.

0: Walking in Memphis Cher su Radio Monte Carlo. Amici, noi ci salutiamo, vi ringrazio, siete stati tantissimi, grazie per i tanti messaggi, ringrazio Riccardo Brambilla, Masino in regia, Claudia De Rio in redazione, Paolo Ravasi per la musica. Dopo di me arriverà Giorgia Venturini con il suo Saturday Music, prima però TGCom 24, meteo e autotraffic come Silviano Targiacomo. Appuntamento rinnovato a domani, state qui e state bene, ciao a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede la Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani pressione in rialzo e quindi prevalenza di tempo bello, con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud. Quindi nuvole con qualche acquazzone temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al sud, stazionarie o in lieve crescita altrove, valori comunque vicini alle medie stagionali, con un caldo quindi non eccessivo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. A Milano lungo la A4 ci sono code a tratti tra Cormano e Bivio A4, raccordo viale Certosa per traffico intenso verso Torino, incolonnamenti anche Liguria. Sulla 12 in entrata Genova Est Casa, veicoli in avaria in entrambe le direzioni. Code a tratti sulla A14 tra Faenza e Imola per traffico intenso verso Bologna. Ultima segnalazione dalla Sardegna, dove lungo la statale 131 Carlo Felice c'è corsia chiusa per lavori tra 100 metri dopo l'incrocio Santa Giusta statale 292 e 4 km prima dell'incrocio Oristano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
7: Saturday Music,
6: musica di gran classe per il tuo sabato sera.
7: Radio Monte Carlo
6: Saturday Music.
8: Dopo la pausa di agosto, lo scorso sabato, siamo tornati con il nostro appuntamento del Saturday Music, che continua anche questa settimana. Io sono Giorgia Venturini e sarete con me per le prossime 3 ore, dalle 19 alle 22, insieme a me stasera in redazione Federica Pogliani e regia Giulio Corbelli. Ciao ragazzi, direi che siamo davvero pronti per cominciare. Lo facciamo con una canzone che farà parte di un'edizione speciale di un album in uscita il 16 ottobre. Stiamo parlando del progetto in arrivo 30 35 anni dopo la pubblicazione originale di un disco straordinario dei Tears for Fears. Li ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo
6: Saturday Music.

0: see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Una vita senza amore è come un anno senza estate, secondo un proverbio svedese. Allora, noi torniamo tra pochissimo con la nostra grande musica per salutare al meglio questa stagione che sta per finire.
2: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
13: Spesa intelligente!
10: 99, 99, non è possibile!
14: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma...
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
1: Bentornati su Radio Monte Carlo con il Saturday Music e con me Giorgia Venturini. In questo sabato sera di settembre, adesso un brano che Bernard Edwards e Nile Rodgers hanno scritto dopo che gli venne negato l'ingresso in un locale. Erano stati invitati da Grace Jones, ma non essendoci i loro nomi sulla lista, non ci fu niente da fare. quindi, elegantissimi per la serata, si misero a scrivere questa canzone come risposta al buttafuori. Ecco il risultato, le freak su Radio Monte Carlo, gli chic.
13: Radio Monte Carlo.
16: Saturday Music.

0: Per voi settembre cosa vuol dire? Buoni propositi, rientro al lavoro, ripartenza? Per noi significa grande musica, come il resto dell'anno, a tra poco, sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
14: Saturday.
0: Io sono la vostra Giorgia Venturini e vi accompagno in questo viaggio nella musica del Saturday Music stasera su Radio Monte Carlo, e proseguiamo con un brano del re del pop che esattamente due settimane fa avrebbe compiuto 68 anni. Se ne sono ricordati ad esempio alcuni fan a Città del Messico, infatti si sono riuniti per celebrare la ricorrenza ballando uno dei suoi più grandi successi, Vestiti da Zombie. Noi su Radio Monte Carlo lo ricordiamo con Beat It, Michael Jackson.
15: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, la replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi, pena sospesa per violenza sulla donna, la compagna di Di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani pressione in rialzo e quindi prevalenza di tempo bello, con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud. Quindi nuvole con qualche acquazzone temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al sud stazionarie o in lieve crescita altrove, valori comunque vicini alle medie stagionali, con un caldo quindi non eccessivo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 1 tra Firenze Scandicci e Bivio con la 11. Ci sono materiali dispersi sulla carreggiata in direzione nord. Sulla stessa 1 troviamo anche rallentamenti in Campania tra Santa Maria Capovetere e Caserta Nord per incidente verso Napoli. Sulla statale 86 della Valle dell'Aveto in corso lavori di manutenzione tra 2 km 200 metri dopo l'incrocio Bertigaro e 1 km 700 metri prima dell'incrocio Carasco, statale 220. 25 della Fontana Buona. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 272 di San Giovanni Rotondo, con presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Marco e Lamis verso l'incrocio San Severo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
7: Saturday Music.
6: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
7: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato di settembre, che prosegue con un brano di un artista che ha scelto di non lasciarsi travolgere dalla frenesia del mondo dello spettacolo. A dispetto dei dischi venduti e delle classifiche che ha scalato, oggi vive in un castello sul mare a sud di Dublino e, immaginandola nella sua grande dimora vittoriana, ascoltiamo Orinoco Flow. Lei è Enya.
1: Radio Monte Carlo
6: Saturday Music.

0: chi diceva che il guaio dell'estate è che non viene mai d'inverno aveva ragione. Se vi manca già l'estate, c'è una buona notizia: per fortuna la musica su Radio Monte Carlo non si ferma mai. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Qui su Radio Monte Carlo con il Saturday Music in questo secondo sabato di settembre, con un brano che ci porta nel mondo della scaramanzia. Stevie Wonder ha scritto questa canzone sui pericoli che ci corrono quando ci si affida alle superstizioni, e ce ne sono tantissime. Tra quelle legate alla sfortuna cita il famoso numero 13, passare sotto una scala o la rottura di uno specchio, che si dice porti bene 7 anni di sventura. Che siete scaramantici o meno, questa canzone è una hit senza tempo su Radio Monte Carlo. Stevie Wonder, Superstition.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: questo sabato di settembre si respira anche aria di Saturday Music, un weekend da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo in compagnia di grandi artisti e canzoni che ci fanno emozionare. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: E questo è il Saturday Music di Radio Monte Carlo e proseguiamo con uno dei gruppi rock più amati di sempre. Si sta avvicinando il loro 50° anniversario e settimana scorsa ha iniziato a circolare una notizia sui possibili festeggiamenti. Pare che rilasceranno un nuovo brano e in contemporanea che la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata al gruppo. Mentre attendiamo con trepidazione, li ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo, gli U2, With or Without You.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: siamo arrivati al termine della seconda ora del Saturday Music, ma il nostro viaggio prosegue tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
5: Saturday Music.
4: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
5: Radio Monte Carlo.
4: Saturday.
0: La terza ora del Saturday Music è il gran finale del nostro appuntamento questa sera e inizia con una canzone che Sting ha scritto in un periodo difficile della sua vita dopo essersi separato dalla sua prima moglie. Eppure è un capolavoro, Every Breath You Take, su Radio Monte Carlo e Police.
1: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.

0: Le giornate si accorciano ed è arrivato l'autunno. Il Saturday Music rimane una certezza su Radio Monte Carlo con qualunque stagione. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
15: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
14: Difficoltà?
15: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
14: Forse vuole solo cambiare l'arredamento.
15: No,
14: schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
20: Infoline, bluenotemilano.com.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
2: In questo 12 settembre il Saturday Music con Giorgia Venturini a tenervi compagnia. Adesso è il momento di una canzone che Trevor Horn scrisse dopo aver letto un racconto di fantascienza. La protagonista era una cantante d'opera che si era ritrovata in un mondo in cui la sua figlia era diventata inutile. La ragione era semplice, il mondo era ormai privo di suoni. Da questa idea nacque Video Killed the Radio Stars, che ascoltiamo su Radio Monte Carlo, i Buggles.
3: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
21: Saturday.
22: Eccoci tornati al Saturday Music con la vostra Giorgia Venturini e spesso le frasi e i modi di dire che sentiamo intorno a noi, specialmente se usati dalle persone che amiamo, entrano a far parte del nostro quotidiano. Nel caso della regina del pop c'è un'espressione che è diventata addirittura il titolo di uno dei suoi brani. Il motivo? Era la preferita dal suo marito di allora, Sean Penn. Stiamo parlando di True Blue. Il suo significato? Essere completamente leale in amore. Lei è Madonna su Radio Monte Carlo.
15: Radio Monte Carlo.
20: Saturday Music.

0: canzone dopo canzone siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Saturday Music. Noi ci ritroviamo domani dalle 19 alle 22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Un grande grazie a Giulio Corbelli in regia, Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, è il momento della nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi un augurio di una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2 al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie e abbiamo ripreso settimana scorsa il nostro viaggio musicale fatto di ricordi, grandi artisti che hanno lasciato un segno nella storia di Monte Carlo Nights. Mando un saluto, vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music. Grazie alla nostra squadra, Giuseppe Ungaro alla programmazione musicale e un grazie speciale a Mattia Brena in regia con me questa sera. Iniziamo la nostra serata con uno dei pochi artisti capaci di passare dalla chitarra jazz al pop con eleganza assoluta, George Benson. Il brano che stiamo per ascoltare è 2020, che dà titolo anche al suo album del 1985. Ci regala una melodia elegante, romantica e piena di groove, prodotta da Ross Titelman con un sound assolutamente che ci riporta agli anni 80. A Monte Carlo Night Story iniziamo con George Benson con 2020.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. A breve arriva un vero classico della musica brasiliana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it. Wait.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Cambiamo atmosfera e lasciamoci trasportare verso il Brasile. Questa è una canzone che non ha bisogno di grandi presentazioni, si chiama Mas Que Nada, scritta da Jorge Ben e diventata negli anni un vero classico della musica brasiliana. Noi adesso l'ascoltiamo nella versione inconfondibile di un artista straordinario capace di attraversare jazz, soul, pop e sonorità brasiliane con una voce unica. Lui è Al Jarreau. Questo è un brano solare, elegante, pieno di swing. A Monte Carlo Night Story, la voce di Al Jarreau con Mas Que Nada.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con una versione di un classico rhythm and blues con Andrea Sparadi e la voce inconfondibile di Gregory Porter, qui a Monte Carlo Night Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
9: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata. Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights continua e adesso cambiamo ancora atmosfera con quel suono che profuma un po' di jazz, blues e grandi atmosfere americane. Lui è Andrea Sparadi, talento straordinario della chitarra, qui insieme a una delle voci più riconoscibili del jazz contemporaneo, Gregory Porter. Questo è un classico del rhythm and blues portato al successo da Louis Jordan nel 1946. Si chiama Let the Good Times Roll, che nella loro versione acquista un'eleganza nuova con la chitarra di Varadi in primo piano e tutta la classe vocale di Gregory Porter. Come dice il titolo, lasciamo che i bei momenti scorrano. E noi lo facciamo a Monte Carlo Night Story con Andrea Sparadi, Gregory Porter con Let the Good Times Roll.
1: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco ci immergiamo dove le sonorità brasiliane incontrano l'eleganza della musica elettronica.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
9: Monte Carlo Night Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
10: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
9: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
9: Monte Carlo Night Story.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
9: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Adesso ci spostiamo verso sonorità più morbide e ipnotiche, dove il calore delle atmosfere brasiliane incontra l'eleganza dell'elettronica. Lui è Ross Gabriel, produttore musicista britannico, e questa è Yelba, un brano dal groove raffinato, avvolgente, realizzato nell'orbita del progetto Trip Do. Il pezzo infatti è apparso anche in Trip Do Brasil, che è una raccolta dedicata proprio all'incontro tra vibrazioni brasiliane e beat elettronici. Questo è un brano perfetto per lasciarsi un po' trasportare dal ritmo, senza fretta, percussioni, atmosfera, quel tocco un po' lounge che rende il viaggio ancora più piacevole. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, nel nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights, Ross Gabriel con Yelba.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, fra poco arriva una voce che ha reso inconfondibile il soul americano degli anni 80.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Monte Carlo.
7: Monte Carlo Nights. Story.
8: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso ci immergiamo in quelle atmosfere morbide e sofisticate che hanno reso inconfondibile il soul americano degli anni Ottanta. Una voce che non ha bisogno di presentazioni, lui è Michael McDonald, con quel suo timbro caldo, profondo e immediatamente riconoscibile. Il brano che ascoltiamo si chiama Our Love, è stata scritta dallo stesso Michael McDonald e pubblicata nel 1985 nell'album No Looking Back. È un brano romantico costruito un po' su questa eleganza senza tempo. Michael McDonald con Our Love a Monte Carlo Nights Story.
4: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con uno dei brani più celebri di Anita Baker, ma lo troviamo reinterpretato da due grandi artisti. Tra poco a Monte Carlo Night Story.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Radio Monte Carlo.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso ci lasciamo avvolgere da una voce morbida, quasi sospesa, e da un arrangiamento che trasforma il soul in un'atmosfera jazz sofisticata. Lei è Gretchen Parlato, una delle voci più originali del jazz contemporaneo. Al suo fianco troviamo il pianista Gerald Clayton. Il brano che ascoltiamo si chiama Sweet Love ed è un omaggio ad Anita Baker, ma qui il celebre brano del 1986 cambia un po' veste, perché c'è un groove particolare, un tocco un po' ipnotico e una vocalità intima che rende tutto un po' più sensuale e contemporaneo. È contenuto nell'album Floor, pubblicato nel 2021. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story questa versione di Sweet Love con Gretchen Parlato e Gerald Clayton.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme. Abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti successi, come quello che arriva tra poco, uno degli standard jazz più celebri di tutti i tempi.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story, questa notte con Maggie. È da poco passata la mezzanotte e noi iniziamo la nostra seconda ora insieme. Adesso entriamo in un'atmosfera da grande orchestra, due generazioni, due personalità diversissime unite dalla stessa passione per il jazz. Il grande Tony Bennett e Lady Gaga. Insieme hanno riportato alla luce alcuni dei grandi standard del Great American Songbook e tra questi c'è proprio Cheek to Cheek, il celebre brano scritto da Irving Berlin nel 1935. La voce elegante e inconfondibile di Tony Bennett incontra l'energia e la teatralità di Lady Gaga in un duetto davvero raffinato e assolutamente senza tempo. E noi lo ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, Cheek to Cheek.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights con Boz Scaggs e il brano Miss Sun, uno dei più noti della sua carriera da solista. La canzone, pubblicata ufficialmente nell'album Hits del 1980, fu in realtà scritta e suonata dai Toto, che all'epoca collaboravano spesso con altri artisti. Miss Sun mescola soul, rock, R&B e la voce di Boz Scaggs e gli arrangiamenti eleganti rendono questo brano un piccolo classico capace di resistere al passare degli anni e di catturare ancora oggi chiunque ascolti. A Monte Carlo Night Story, la voce di Boz Scaggs con Miss Sun.
4: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva una delle voci più intense e rivoluzionarie del soul moderno.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Story. La musica che ci accompagna in questo sabato notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata insieme, ma c'è ancora qualche brano da ascoltare e qualche artista da scoprire, come quello che arriva adesso, una delle voci più intense e rivoluzionarie del soul moderno. Lui è D'Angelo, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto ad ottobre dell'anno scorso. Il brano che ascoltiamo si chiama When We Get By ed è tratto dall'album d'esordio Brown Sugar. È un brano che unisce spiritualità e coscienza sociale. Infatti il testo parla di amore, ma anche di resistenza, di orgoglio. È un incoraggiamento a superare le difficoltà insieme, con dignità e consapevolezza. D'Angelo a Monte Carlo Night Story con When We Get By.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Anche per questa sera il nostro viaggio nella grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story finisce qui. Un grazie speciale a Mattia Brena che è stato in regia con me questa sera e grazie soprattutto a voi per avermi fatto compagnia e per aver condiviso con me queste emozioni in musica. L'appuntamento è per domani sera dalle 22 con nuove storie, curiosità e grandi artisti che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

the drip drip drip of the raindrops with the

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.